Riccia cimuccia da Andri Pir. La riccia nu tradisce quai c'è la travus. La sretir tuorbla, intanche tu dvaintest de crap.

Fluor setgiadas, da Peter Lanzel. Tanter ils fögls chat üna fluor setgiada. Bec un tocker quella in zinsles va, e da tuazza bellezza d'una jada, culur, grazia, parfüm, nöglies resta. In zinsles scola fluor, l'algordanza gett da quel temp. Quai ci des mort,

La Rema da Florin Darms. Ina gada vevan poesias Rema. Ina gada era il mond perfets. Fascias eran condizion suprema, pois e ritmus stuevan esser strets. Oz la Rema mo pli begorda, senza fascia van oz gials pops. Pois e ritmus ston bustein corda, libers essenus da tot simtops. Toda nuorden, giù con tota sclavaria, libertat, doe crescer, era sot ligi. Ma nua e usan la poesia, essenus era propi, viden tot, carsci.

0: Las novitats ter RTR.
1: In Albania dat i protests massivs contra la regenza, quai per via del progetto hotel della famiglia del presidente americano. Esco in prima squadra se qualificasse la Francia ed il Maroc per il quart finals al campionato mondiale de Balapè. Qua in dus il tema sozza la SIS, al microfono Urs Müller, PNG. In Albania continuation ils protests contra la regenza dal prim minister Edi Rama. In la capitale Tirana sa in 10.000 persunas ides in via ed ha em pretendi che il prim minister dimissionescia, quai rapporta in medias locales. Is attracti già da 35 avla manifestazione in seria da pi il match. La ragion dels protests è in proiect per in hotel in parc nazional. Davos il progetto stat la famiglia del presidente americano Donald Trump. In questo connex renfacen ils demonstranze la regenza albanese ed esser corrupta. L'Albania na sae bic venala ai nums in transparenz. En il Mali an terroristi islamisti s'attaccia plires citats. Les attacce sain venides parades e la situazion sae a puspeso controlla a comunicia l'armade dal pais vestafrican. Agenturas de Navitats per contra rapporten che ils terroristi controllescien entant plires mires. Dals attacciaders attracti d'ina milissa associada cun l'organizzazione terroristica Al-Qaeda. En pli vegna quella milissa sostenida da rebels da Tuareg. Per la vriglia an islamists attaccia plires citats en il Mali. D'ina de questes attacces el ministro de defensione della junta militare Vigny Mazzà. Sventrils der Trembels desastrus emnes en la Venezuela il dumber d'un frendes augmentas in bunmain 3 milli. Passa 16 milli ulteriures persunas sein vignides blessades, quae an communicialas autoritats locales. Tenor indicaziuns ufficiales sein bunmain 200 baiets spalunats e bunmain 900 ulteriures sein vignides donegiats ferma main. A ciascun del Dì Nazionale della Solidarietà la cedaina da fortuna rimna insieme con la SRGSSR 10 milioni francs per le unfrendes als terratrembles dals 24 de Cerclatur. Dank del sport Balapè la Francia si è qualificata per il quart final del campionato mondiale de Balapè. Con grande fadia hanno il francese guadagnà contro il Paraguay con inna nulla grazie ad un penalti da Mbappé en la 70ª minuta. Scoprox in fronte alla Francia sin il Maroc ca elimina la squadra co-ospitante dal Canada e quai contraes a nulla. Tutti i gol sono crudati in la seconda mesedat della partita. En l'ottavo finale da questa sera fronte la Brasilia sin la Norvegia, la notte di maun fronte l'Inghilterra l'ora sin il Mexico.
2: La meteo.
1: Oggi si dette sulle lieve l'entir grigiun e il decurs del winter mesisse forma nivels. Lo cama in poi ervenir blech, quai surtote in partenz ed in lenge dinna bassa. La temperatura maximale è tra 25 gradi in lenge di nota, 26 gradi in surselva e 28 gradi in la regione da Quera.
2: Vias e traffic.
1: In Engedina si lentir di da quintar con impedimenti a traffic quai per via del maraton da Vello.
3: Quai entstades las novitats der RTR. Ulteriores informaziuns chatai sin rtr.ch.
0: La bonura der RTR. Con sempre verts. Hits. Escovrides. Musica non-stop. Messen semen de nos redaktur de musica, Danilo Bavier.

0: RTL Impuls.
1: Vezzaini el Ches Barbet, quai domandan as jasts ad una scoprüm. Ba impossibel. El es una spezie de star pro nu, el Ches Barbet. Id es impressionant de vezzer coch el sgolas es circuits a züent il ciel cun una quetezza enorma. E bleras iadas, sgola el figi de strus, e scecis a craia de pudar liscer las penas coch el passa. E sce al el Ches Barbet ossa el status de d'un star, chales un girun. Is podes far un'altra interpretazion curce al Ches Barbet sgola in vicinanza, sco girun cerce quel baina d'una cadavers, sia nodritura. Craia quel di mena, c'è au o un des jasts ne arriverà più grand toc e ci deslura in bun past per el? Insomma, al girun vaglia simbolica manc sco pac simpatic, el is quel ci profitta ci va propi mal ad incinater. Nu cun nossa benestanza, nu vain però pü desocuper da situaziuns in giu ci va per nu per vita e mort. Almain nulla pel solit, cur ce nu vain una gita in montagna. Nu vain una buja plaina cum arenda, nu vain una carta cun sulla ruta exacta e bob minciura vida la ciambella mossa oz di a posizione exacta via GPS. A cas schmaccer sul pom, des contact d'urgenza es allarmà. E ci va propi tort, ci vin la rega. In giù una chance di mena pel Ches Barbet, ad el resta beamo la rolla da farsi a show, con sgoler spera via da maniera maestusa ed eleganta. Per fortuna ciata l'el, islö Pavela Bott.
0: Impuls.

0: Las novitats ter RTR.
1: In Albania dati protests massivs contra la regenza, quai prevede un progetto hotel della famiglia dal presidente americano. E con prima squadra si qualificano la Francia ed il Maroc per le quartfinals del campionato mondiale da Balapè. Qua in dus il tema sozza la set, al microfono Urs Müller, PNG. In Albania continuano le proteste contro la regenza dal primo ministro Edi Rama. In la capitale Tirana sono 10.000 persone sedute in via ed hanno pretendito che il primo ministro dimissionesse, come rapporta media locale. E si tratta già della 35ª manifestazione in serie da P. il match. La ragione delle proteste è un progetto per un hotel in un parco nazionale. Davos, questo progetto ospitava stata la famiglia del presidente americano Donald Trump. In questo connesso rinfacciano le dimostranze alla regenza albanese ad essere corrupta. L'Albania non sa a bici venala ai 30 autor nomi in trasparenza. In il Mali an terroristi islamisti che s'attaccia a plire cittadini, le attacce sono venite sparate e la situazione sei puspei sotto controllo, a comunicare la junta militare dal paese vestafricano. Agenture di novità per conto rapportano che i terroristi controllano già plire lieus. Si tratta di una milizia associata con l'organizzazione terroristica Al-Qaeda. In più viene quella milizia sostenuta da ribelli da Tuareg. Per la vriglia, gli islamisti attaccano più cittadini nel Mali. Dine da queste attacce è il ministro della difesa della junta militare, Vigny Mazzà. Sentre sera trembles disastrus in la Venezuela, il numero di un frenda si augmentasse in bunamai in 3.000. Passa 16.000 ulteriori persone sono venite blessate. Quai han comunicato le autorità. Prin avanti sono ben 200 baiezzi sballonati e ben 900 ulteriori svegliati donneggiati fermamente. A giunto il Dì Nazionale da Solidarietà alla cittadina di fortuna rimna insieme con la SRGSSR 10 milioni di francs per le unfrendes al terratrembles in la Venezuela. Del sport, la Francia è qualificata per il quartfinale del campionato mondiale da Balapè. Con grande fatica hanno i francesi grignato contro il Paraguay con una nulla, quai grazie di un penalti da Mbappé in la 70ª minuta. Scoproxim fronte la Francia sin il Maroc, che elimina la squadra co-ospitante dal Canada con 3-0. Tutti i gol sono crudati in la seconda mezz'ora della partita. In lo chavel finale da questa sera fronte la Brasilia sin la Norvegia, la notte in da maun fronte l'ura l'Inghilterra sin il Mexico.
2: La meteo.
1: Oggi si dette sulle lieve l'entir Chantun, contro sera si forma nivels più spess, lo calma in poi venir blech, quai soprattutto in partenza ed in l'Engiadina bassa. La temperatura maximale è 30-25 gradi in l'Engiadina nota, 27 gradi in Surselva e fin 28 gradi in la regione da Quira.
2: Vias e traffic.
1: In l'Engiadina è l'entir dida, quintar con impediments da traffic e quai per via del maraton da velo.
3: Quai entstadas las novitats der RTR. Ulteriores informazions chatais in rtr.ch. La bunura der RTR.
4: Uns cubrides hits e sempre verts
3: musica non stop.

0: Las novitats ter RTR.
1: En Svizzera comparna dina da pli drones non inconoscente sur indrezz militars, uscia sur la caserna Jaspach en Lemental. E sco in prima squadra sa qualification la Francia ed il Maroc per il quart finals del campionati mondial da balapè. Qua è in dus il tema sozza la soc al microfono Urs Müller. BNG. Pleres drones non inconoscentes en sculades sur una base militare in Svizzera, quai ha comunicato il chef dell'armada Benedikt Ross avant paux dies, senza nomnar de pli details. Us scrive la Sonntagszeitung che questes drones sa sculades sur la caserna Jaspach in Lemental. La ha dat in centro di instruzion per la defensión contra cyberattacces. Tenor il Sonntag explica in drones non inconoscente sehr sgulade sulla plazza viatica militare a Meiringen. Da pi mais comparen in l'entire Europa dine puspe drones non inconoscentes, il plis avent sur aeroports, ovres idrauliche su implants militars. Experts supponen che la Russia sei responsabile per queste acciuns. Las drones fecen parte della guerra ibrida russa. In Albania continuescono i protesti contro la regenza del primo ministro Edi Rama. In la capitale Tirana sono 10.000 persone sede in via ed hanno pretendì che il primo ministro si ritiri, qua rapporta medias locales. E si tratta già della 35ª manifestazione in serie. La ragione dei protesti è un progetto per un hotel e un parco nazionale. Davos quest projekt di spitaivel statt la famiglia del presidente americano Donald Trump. In quest connex renfacen ils demonstrans a la regenza albanaisa ded esser corrupta. L'Albania na sai a bit venala ai 30 autor nums in transparenz. Zwentri ist der Trembels dieser Strusse in la Venezuela, il Dumber d'un Frende s'augmentasse in bunumain 3 Milli. Passa 16 Milli ulteriores Personas sein vignides blessades, quai an kommunicales Autoritats. Prin avanz sein bunumain 200 Bajets sbalunats e bunumain 900 ulteriores vignides donegiats ferma main. A ciascun dal Dì Nazionale da Solidarietà aveva la cedaina da fortuna rimna insieme con la SRGSSR 10 milioni francs per le offrende sul terratrembles in la Venezuela. In il Mali an terroristi islamisti si attaccia a plire cittats. Le attacce sono venite sparades e la situazione sai a puspeso controlla a comunicare la junta militare dal paese vestafrican. Agenture de novitats per conto rapporten che ils terroristi controllessen en tant plirs lieus. Se tratta di una milizia associata con l'organizzazione terroristica Al-Qaeda. En pli vigna questa milizia sostenida da rebels da Tuareg. Per l'avril an islamisti attaccia plirs cittats en il paes, dine de queste attacce se il ministro della defensione della junta militare Vigny Mazza. Del sport, la Francia è qualificata per il quart finale del campionato mondiale da balapè. Con grande fadia hanno il francese Grignà contro il Paraguay con una nulla, grazie ad un penalti da Mbappé in la 70ª minuta. Scoprox in fronte la Francia Senil Moroc, che or davanti elimina la squadra co-ospitante dal Canada, claramai con 3-0. Tutti i gol sono incrudati nella seconda mezz'edat della partita. In lo chiave finale da questa sera fronte la Brasilia sin la Norvegia. La notte in the mountain fronte l'ora l'Inghilterra sin il Mexico.
2: La meteo.
1: Ozzesi, dezzo le lì felentir grigiun, contra sera se forma nivels pli spess. Lo calma in poi venir blec, quai surtot en il partenz ed en l'Engiadina bassa. La temperatura maximale è tra 25 gradi in legge di nota, 27 gradi in surselva e fin 28 gradi in la regione da Quera.
2: Vias e traffic.
1: In legge di nota si sentir di da quintar con impedimenti di traffic quai per via del marathon da Velo.
3: Quai entstadas las novitats der RTR. Ulteriores informazions chatais in rtr.ch. RTR Vita e Creta.
4: Se domandais vos magari, co vai cu mai? Sunio si la drece via. El se centa magari quella domanda.
5: E quel che fece lo se grat momentan proprio quel che fa plager? E che quel sentiment ha già minci in denusi nega la vetta, a lui è più importante debba nega da prendere oins, neve prendere quei temps, a mera, clar, tutto sto buo di ne fa plager vai al sentiment, aber la grande parte della vetta sto schon fa sempre ins.
4: Quei di Gino Carigete, le scolast da cant, musicist, cantador della band Omis Dus. Che ingredienze trova el per da sen a sa vita? Da vart quella ad autres domandas filosofesche vita e creta oz con el. Io son Gabi de Gonda, ad io gevis la vus in a biala a pacifica domenica d'estate.

0: RTR Vita e Creta.
1: C'è dat sen alla vita. In quelle ad altre domande vuol Vita e Creta confrontar persone giuvenes e il cuore di questa stat. E va per domande un po' filosofiche. Hosp oz, Gino Carigliet. Ella è cantador, lead della band Omis Dus, insieme con David Friedli. Allora, canzoni vanno sì e giù che erano sin onde romances. Ella è scolast de cant, dirigente, ed in cor che la sets fundau a Solothurn, ed ella è interprendida. Scherzi sì, se la siate in surselva, viva scolice Solothurn. Gino, hai la musica al sen della vita?
2: Also, per me è musica in parte. Il sen della vita è in mia casa, in una grande parte, per Scotti ha menzionato, è già il mio job la musica, è la passione la musica, ed è il hobby a me.
1: Io faccio l'uso secondo le pretensioni. Io pretendo l'uso che la vostra voce, se vi è un'offen principale, qualche dato olma, Gino, vi è talento musicale in regalo della vita che voi vivete come multi-instrumentalista, come dirigente, come scolast de cant. È quel corretto?
2: Quel è corretto, te? Astens schon di esci.
1: E schon piars la voce in aga?
2: Els de vos ons, asti proprio di che vai bo piars la voce, quel che naturalmente fec bien. Per quel che trovo la voce, mince di, per la lavoro, è mio tempo libero. Per me hobbies, per fare musica, per funzionare, insomma, è il mince di. E credo che la voce che io vado a piars la voce è rinnegata in connex con allergia de pollas. E magari sto facendo anche che dacci il circolatore, che vai leo. Mie allergie che ti vai forse da dia di una nozze a cantare, che stanno. Beber bia, sto dormir bia il giovon, a proprio essere, mi rate d'essere fit, ad essere stabils, psychisch, perché funzionesse lo con mia voce. Super bia, che con la voce senza exportare il sentimento, ni, ed è forse qualche, qualche patraccio che in Zagra, c'è qui per fases che in voce bia, aber è fases che è in bia, ni, per dare complimenti, aber forse ne cagisci in un problema. Cresce con la voce, fanzi in massa.
1: Vos transportais eba texts fec pensivs, pacatai en rock e pop, magari ec un caràcter melancòlic, ec in tec è la marca da Omis Dus.
2: Gè melancolia, ie young leger, sinz, vedesso se sconus essen el studio, affigè in nostra musica, esi propi 100% complagé. Also, leo vengen praticamente mai situazioni in cui nos essen. Wenn du von Grenz betrachtest, das ist vor ein Diskurs, der nicht mehr melancholisch ist. Quasi ist ja die erste Phase der unserer Musik, alle wegen der Melodien, alle wegen, ich meine, doch etwas von der Kanzun, mit Instrumenten, mit der Wusch. Ein Persuente schreibt nur als Text per Souls, weil David auch wohl eine Sevela hat, der schreibt Text Romans. Ich habe gesagt, wenn du eine Idee hast, dass du einen Check-in zu schreiben hast. Und dann hat er in einer anderen Situation, die auch prendet, die proprio Omeintik oder Mensch, die einfach nur betrachtet, okay, per c'è vai proprio eine Musik, die lässt sich transportieren, come Text, nicht c'è il Thema. Lo sto è buono in intec de mia parte in questa scena, shock. Qua capite il studio è proprio mo leger e non sono buoni stems, è un gran piacere.
1: Hai il piacere al sen della musica?
2: Also io, con quel che io faccio, musica è il mio job, con quel che va musica è il mio hobby, è il mio band, e quei, se mi dice, in sto proprio merà di cirà, è quel piacere della musica. Schon aus dem Tod, Nils Biars, er hat viele Musiker, Zwenter, er hat viele Pläne der Musik, er hat zwei Kausen, weil wir in OCLG in einer Wette nur die Musik ist immer gratuit, auch wenn es gefahren der Musik, und er schon wollte ich bei Krappen wie. Gegen den Lummer auch schon sein, dass er ein Wahlpläne ist, dort kostet, per exemple, 15 Millionen Francs. Er hat ihn sehr auf Forse der Prender, weil es dann ist, der letzte Stabilität Date della vita in quei senni, eben finanzialmente, mir agi leu lue, bo in difficoltà, quei ei Luca Co eba la schwida de Meras Co senza Cira eba quei plegevi de la musica. Se Jack, ia budi in esempio.
1: Gino, quel caudo es esser enza setz in tic in discurs filosofic dentro nus dus de Wartelsen de la vita. Weiss e schon chantau a se setz la domanda «Cei dat sen a maia vita? Cei fa a mi propi plegè che la vita fa sen?»
2: Gia crei, quei feinze gia un magari quals patratz, di a quete quei e buns patratz, kins astieniga se domanda «E quei che fece l'osse grat momentan proprio quei che fa plegè?» Per quei d'entrene in sin in ritmus, kins in forse bu propi o pli ni sangiang propi plei quei onge mi, per ins fa schon ei 10, 15 ans, e ich bin in ein Trott. Ich glaube, das Sentiment hat sich mein Kind in der Gala Wette. Also es ist plus important, dass ich gerade prende Reins, nicht wie prende quei Temps, und mir auch klar, tot stehen, wo ich einfach plagiere, weil ich als Sentiment. Aber die grande Part der Wette steht schon fast ein per Reins. Per mei es ist es viel important, dass man in Vakanzes und in Alter Leuk che ho lasciato me inspirare per se ne gade di c'è auter ni che va proprio oda quel trot è visual leo va io adina anfle adina puspei in auter ni in supplementar sen della vetta se c'è quello per la musica ni quel che lesse il fa mia vetta quel che tu fici adu quel con me o leuc ne che ho asci puspei se domanda c'è fa proprio sen a mia vetta adu per me è già importante che vai adina in scadisugi in a casa che sa la grasi su a quei eb per me ci go i in vacanze lui sai se quei per in dusonza però sa scho messa mi el chiles in dusonza in Brasilia tre siamnes schon schi mo de vos il ciao zu nus quel che fa de codina vente plege de per ciao vet londra de lu fecio adia fecio lui als io metel mo causa se mi vette ni che fecio lo sventre ok fai je busen
1: Gino. Io sento auch in te che la musica fa il piacere, quel cantare fino a miras fa piacere, e il piacere è sempre la vita.
2: Già, io credo che non ti sia il piacere, io credo che è il piacere in causa, per esempio, se c'è quella sana data che è il bene, o se c'è è il certo causa il piacere. Io credo che il piacere è stato in un po' venire a voi. Se c'è quella le spinge causa, forse è la grande causa della vita.
1: Co va Gino Credietlo Anton con Momensken? Forse meins plagiables, pi peters forse è in Frieda la vita. Mi sarei guardato forse da Dina che non si è prender parte, ne ho di.
2: Minche casa, so sacci me in gra qua ionne, so stau creindels pi grefs ons per me, quelque a o se bo per tu ca meia mia famiglia, aber in a famiglia dat acci me in super collecte me, ca piars il bab, calma dem moment è il ceun che è morts. A lui si su è un geo setz difficoltà con la sanidad ed è quello quel momento che fa naturalmente un po' piacere e tutti era sconti la mia missione di se vuoi fare del forse non è un piacere con è il primo che vuoi fare con tu non forse in te tu per breve se con un nome l'unz va il primo su gis non che la mette bumi a uscire via va io se mi portavo da lì c'è da mia per dire che vai se cosco entix se vuoi se mettere la situazione hai senza bubi e non senza quel buon appetit ed in sem blidilo forse in qualche momento senza bussi bien ebbe c'è quella causa che è neve essenziale per chi ins agi push per meglio allora va io se portavo da lì mes malunz va io se vuoi fare sci e per piacere da lì di sai è un cui io avevo lì negato in c'è un momento che mi avevo bene mi con la balancia, non si capisce che quei equilibri dentro avere il piacere della vita a denegare dei tempi che è essere in grado di trescere in vita con tutta parte della vita.
1: Gino, l'hai tornato alla band a Omis Dus puoi essere già in via di agenz insieme? C'è la vostra tribuna da Siemi?
2: Io per la Lumnezia.
1: Adesso è finalmente il lunch?
2: Adesso è il lunch.
1: E questa è una dire l'amour, niesi, ius surprendente mainchons.
2: Ja, dine dau, omis duas fases. Also, il fa la musica, definitivamente, plagee. Il promover la musica lu, magari in text c'auter. Se c'è che eu, son, schon mein Jesus in teve quals jesons, ti recibia super persones che an, sustenevo nasa musica, et leu, prendens lu ebbe eo quei plagee de a i funzione con la musica, nus vingin el Radio Romance, nus vingin el Radio Swiss Pop, et, c'è, quei hast du se e, also, ich habe es auch in Open Air Lumnetz, in quel Sinn. Ecco, schon super.
1: Es ist ja cantat, se la tribuna degli Open Air Lumnetz è quasi avon casa. Gino Carriet, che si sia assiat, co ai al Lidiom, te la patria. Ai siat un al magnet, forse ci sono inspirazioni, mince ton.
2: Ja, Mandel.
1: Also, ja, lass boh, pretender quai.
2: Ey, na, ti gis in dretje, wei, schko, detje worni menzionau, kio, se trail magari in a vos, beschiver mes text, adia sei, ke, per exempel, cara Mumma, ja, so stand text, mi kiewei lusch so non, de, fatsch kum mia Mumma, wei, schritt in zemmen, i wei, du mandau, le, tschö, ne, jes, jes, ein Schriver, kio. A quei est auch in cool Moment, es, kins auch, tschau, ze koschko, parter, quella experience di scrivere text con la mia mamma e per cui io ho menzionato in Lidiom per mia musica.
1: Con 33 anni, eins bia miez, la flur della vetta, c'è siamo, hai si entic quella veglia decina in se bo pli giovens, aber in se è bo vels, in se bia miez.
2: Exact, c'è.
1: Dat qua in forza.
2: Also c'è chi sente lei in se bia energia, fec bia energia, aber in sa crente xur pasa quei level de energia, et in stolu e puspei mera intic des ersetz. Et cuc ja vai eba effa mes betrat, so se eba ja sun grad, eba scot ja sitze la flur de mia vetta. Tutine meunc a mi mega, mega fec, forse e cum quei ja sun interprendider, intic quella stabilitat. Ed esch in te quella fidanza, chi vien lo schon bien. In sa codina se di men, in stom fa quei, in stom fa cei, per chi vien lo proprio bien. Leu, son de un vidi imprender, ni stos a un merado, vien iter quella fidanza, chi asce os enig, i asce forse nica vien bien zenzig od un del 200%.
1: In process?
2: Genau, i asce esser in process, et isto e bot fot funktionar, wenn de dots in de meun, de kreisch go, de interprendide de 33 sons, ka weiba gijau si halt totmetz, ja wei surpreu nuet, also ine vercente, nitsa cei, drovo kreik quet tems, et sente lebe fetch, ke i asto imprender des veien tuan con quei, con quella situazion, ke wei halt emo ton tems, e questo tonger, a lui ebe vela fidanza, ki tonger. Quei è un'esintica, la difficoltà c'è che in sé che la flur della vetta con la scibia energia scò, forse mai più, sai boh.

0: Gino Carighet, per finire forse ho una domanda, forse un po' più intima. Con 33 anni, la vita a von vus, amor, passione per la musica, per stare in tribuna, per vostro lavoro, piacere è una grande priorità per via senda vita. Datezene una base spirituale e la quale vos un fleiss è una certa forza per dar sen alla vita, forse una forza superiore, una forza divina.
1: Ja, sei anche io eine credienza in una forza superiore, ni in Deu, ni in una forza divina. Quello che sai è che è un provo della paese e la credienza in me mezzo. Se c'è qualcun progetto che ho fatto ni con tutto quello che ha già da fare con la mia vita, metterle piuttosto l'energia in la fidanza in me mezzo, la credienza in me mezzo. Exact.

0: Un angel insempervert che catapultesce nus an avos e gli on 1994 con la Kelly Family procurava per euforia tirpin e gron. Il es dire capitau a vos che vos esse steiz a neua in vacanzas, el hotel, a degli imprem truquet de vossa maisette de noc, la sonche Bibla. Lectura per in escadin, en mincia situazion de la veta, en buns, e meins buns moments.
1: En cins text consolation nus autors irritation nieba vilinten nus. Elez ad invitir. Paulus ad autors texts ein bein de leger cun respect, dan ton bo senza resum critic. Forse ja lien il punct decisiv, respostes neschen per il discurs.
0: Respostes neschen per el discurs. Forse stu es ins propi leger pissevens la Bibla. Denton. Co al teolog, Andri Casanova, ventir quella conclusion, prendent in a brev de Paulus, neocalezza vilente de frisures e modas de las donas, quei udis gist sco proxim.

0: Quiu era la secundara, s'argordio, che nostra scolasta de religiun, Sora Maria, deva gronda paesa si la Bibla. Ella se stentava de declarar a nus che la Bibla contegni semeglias che muosan a nus la via tras la vita. Stoi dica, sco giuvenils, sco giufnas e giuvens de 13-14 ans, eran nus savens sur dumandai. En consequenza, se centa a un'oz la domanda, aisi de se tenevi de quel che state la Bibla? La Bibla, in ovra che contegni l'experienza umana, sco è la Revelazione divina. Adesso nous essen cartens e cartentes, sto nous forse buodine prender il text della Bibla pleit per pleit. Schioc vessen nous au nozzel di problems con frisures provocantes. Frisures provocantes? Lente l'alpleit in via del teolog André Casanova che s'engage pel romanch e per la credientia.
1: Vita e Creta. Il pleit sin via.
2: An conoscis quai, an si ci sa vilente per veden si ciai. Il in prem venil forsa un cum buna spondraziun sen causa, in bien argument, a lu von zai sentings os cioncia bopli la sauna regiun, os cioncia l'emoziun. Paulus paramicetone ed ad esser staus de quella sort, e gli indigiava il capitol da sia brev a quels de Corint, eis il segreten taus per via de frisures a modas de donas. Se conclusium, las donas doen cuvirer il ciau doron ora a profetizar. Il fa valesia opinium ed prova d'argumentar. Il ed enton ferm tubac quaquel gi, quil om saigi il ciau de la dona, qui una dona figessi zanur agli om, senza vi covreci il ciao. Talas declarazions han formau dron cantanes la veta da donas, savens en ina moda ca bo faci bain a lur veta ad a lur dignitat. Cia figiai nus os con tals tex? Eu crebo ca nus desen zupantais, la Bibla de nus gudinian nuot con sursigli las paginas difficiles. Anzi, Paulus era in un passionau, il era marcaus de siu temps, viveva amiez conflicts e combatteva per quaquil catava per bien. Il in prem impuls po magari esser ca Paulus ven bagna vegiu rejum sin ix in a moda. Io cred enton ca nu stem bo ex nom fa la gatta morta. Io mez e per moda da presentamies da mondes am vers il text. E combatte l'emiceton con siu messadi, ni contraponel. Qua chi ales denton mai ne fa, hai dat interromper miu dialog. Egli ha in te sco col nom Israel. Israel vuol di inca loce con Dio. Pia, bo inca capesce din immediat, bo inca va din d'accord, mo bain inca dat bo si il discurs a disput. Forza ascio da questo esempio per nostra lettura della Bibbia. In cinque stex consolation nus, autors irritation nieba vilenten nus. E lez ad invitir. Paulus ad autors texts ein bein de leger con respect, danton bo senza resum critic. Forza giai lien il punct decisiv, rispostes neschen per il discurs. Per cui vale la pena di mantenere vivs il dialog con la Bibla, con Dio. Ad il remenin, le frisure han disturbau Paulus. Danton se capevi de sassets per il che donas profetizescien.
0: A pleit sin via dil teolog André Casanova, quel am fleisbus nir sin alf e la quotidiana de vendredis, nie en forma auditiva sin Play RTR.

0: RTR la domenica, cui va in direzione fin de nostra emissione de religion. Sondra las novitats, suanda al jarch musical. Oz udisina repetizion de vart la historia ed il svilup de las musicas de l'Engiadina cun Cordin Brunolz de Dardez. Anterior scolast primar, ca a giu publicau in codis de vart la historia de la societats de musica e l'Engiadina, la Val Müstair, la Val Puschlaf e la Brigaglia.
1: Ma in estate del 2001, al jubileum della 100 anni Union de Musica Cantunala, e là an Raimund Tallig e Arnold Specha pubblicato un cudes in occasione di queste festività, e là ne aiuta pro a ramassare documenti in Engiadina in Pustut. E del distrito de musica un. Uscena c'è col tema nu insieme diverse documenta e zvesa tras mia occupazione sco la commissione de musica del distrito e del cantun e era d'una der c'è ramassa e nu su quai c'è idea giusta actual davo mia pensione planet e scrisci questa idea da provar a far al Schlandrora.
0: De pli de Cordin Brunold, udis el jarch musical cun Hugo Scher, suenter las novitats.

0: Scoadina, buona musica causin ondas romanches e Scoadina a je quell'ora sgulada. E sperel che vos agis du cuor turiala en compagnia de RTR a cul discurs filosofic cun Gino Cariget. Denton hai el plager ina vitamina fundamentala per da sen alla veta, Gino.
1: Ja, io crei schon, ti stas vi plager. Ad io crei inza ebu plager in sausa, per exempel, se c'è quella sena dat. Che bu bien, wenn sie ebo de certes causes plagee. Also, ich kreie plagee, aste, sto dine pusche venia won. Sege quei elles pinches causes, e forse elles grondes causes de la vita.
0: Ja, denn quei sen, je vijai nus du so wuss, in di, ad ine vete plein plagee, a pleina de tot las essences ca enriheschen vossa vita, a vies se senti. Miu nom Gabi de Gonda, stai bein, a mirai bein de wuss.

La filarmonica a venire Brusio cul marsch a nossa bindera. Quella musica a venire fundata il 1887 ad ha con sia formazione d'armonia e influenzau in ton las musicas instrumentales all'engiadina. En su codice documentesce Curdin Brunolsch per la historia e del svilup e las diversas fiastas cantonales e districtuales culs reglaments da fiasta alla participazione e dels resultats de las societats. Verma in fitch survesaivel a complessiv. Gentir discurs che vai fa con el da var su codice fitch interessant am fleuses in rtr.ch. Curdin Brunolsch ad il reminent è dedicau in parte il codice alle musiche de juvenils, che è il futuro de nostre musiche. Per la fin della missione l'ententon anche la ulteriore musiche veglies. Lanciata fa in musica che venite fondata gli 1899, la Musikgesellschaft Samnaun col Marsch Florida. Io, Hugo Scher, gli avvisel bien divertiment, dice la dia a sin in autrega.

0: Las novitats ter RTR.
1: A scuol colledesch in töf cumplirs autos, il manigiuns vem blessa mezz gref. Ed en Svizzer comparna dina da pli drones nun en conoscente sur indrezz militars, uscia en lemental. Qua indus las temas, so ze las dias, al microfon e Urs Müller, biendi. Tranter scuole der Dezze in motociclist collida ier so enter mesdì con trais autos. Dall'accident sei l'unvigni blessa metz greva main. La rega e a sgulà il talian da ciuncante due sons en l'ospital cantunala Quira, quai a comunicia la polizia cantunala. En in curva nun survesaivla sa il motociclist finis in il vialo post e collida con in auto da furnizion. Sil suo entra e el sdrima in auto su andant e sa alla finale collida frontalmain con in terz. Per via dell'accidente la via cantonale stata serata redont in ura. Pliras drones nun en conoscentes en sculades sur ina base militare in Svizzera, quai a comunicia al chef de l'armada Benedikt Ross avant paucs dies, senza nomnar de pli details. Us scrive la Sonntagszeitung che questes drones en sculades sur la caserna Jasbach in Lemental. La det in centro d'instruzione per la defensione contro cyberattacches. Tenor il Sonntag blicken drones nun en conoscentes erschulade sur la plaza viatica militare a Meiringen. En plires citats franzoses en 10.000 persones ides in via per demonstrar contra la violenza sexualizzata. Solette meine Paris ein 10.000 persones ides in via. La ragion è sta il cast in una taccia che venida rapinata e mazzata din delinquenza sexual. Clama als protesta in allianza da 180 unions. Quella pretenda chi detti una legge complessiva e impede mesire se legge singulas per combattere la violenza sexualizzata sin tutti il cialims. En il Stadis Unizia in las festivitats giungi al dì della festa nazionale i desafin con implet dal president. Donald Trump a tranter auter ludale fermezze dal paes e dic che saia il destin dell'America da manar il mun. Per innagiada a el desisti de sias attaces usitades contra las medias ed autres nazions. Se sventra ier da in gran fieu artificiale in la capitala. Per via dall'onda da cialira e in bler sparse al paes e numerose occurrenze per il 250° jubileum venides stricciades.
2: La meteo.
1: Oz si detto le gife le tir cantun contro saire se forma nivas pli spes. Lo calma in poi er venir blec, quai surtutto in partenzi den l'engiadina bassa. La temperatura maximale è 30-25 gradi in legno di nota, 27 gradi in surselva e fin 28 gradi in la regione da Quira.
2: Vias e traffic.
1: In legno di nota si lentir di da quintar con impediments a traffic qua è per via del maraton da velo.
3: Quai entstades las novitats der RTR. Ulteriores informaziuns chatai sin rtr.ch.
4: La domenica con un programma plain, però è con un programma pacific, cupines, moments legendaris cerciats, balce chaos special, VM, il Impuls, il concerto in Javush, e tantrent musica curatada apposta per voi. Con RTR va la compagnia pacifica per vostra domenica, e fin da voi l'una al microfono per voi, Elias Suzeos, Romancia, buon dì!
3: Uscia, tu nella stanza.

0: Dumengia il 5 de luglio 2026. Oggi in di senza gratulazioni inscritti. Tanto da più tempo però per giovis spontan, se l'ora delle gratulazioni le 12:30. E sinclea ossa, cercando una gratulazione spontana a ciascun da nostra cupina.
1: La cupina. Presentato il bogno in giardina a scuola. Il bogno con acqua minerale. bognoingiardina.ch.
0: Idee sind sehr viel simpel. Se vuoi telefonare ossa via 0800 20 20 530, potete volare a trametter la cupina in vostro nome da RTR ad una giubilare o ad un giubilare plus 2 bons per il buon in giardina scuola e per duceria. Di me è una sorpresa gratteada e voi stavate ben dare in telefono 0800 20 20 530.

0: Acciaschun della Cupina, acciaschun di una flotta gratulazione. Bivniantano la donna Anita Campel d'Ardez al telefono. Buondì, donna Anita.
1: Buondì, Elias.
0: Notre metà in saluto alla Biadia.
1: Prezzi. A Margherita Cadonau.
0: E con c'è plez, gratulaina.
1: Cara Margherita, nonna gratulescia, divisa tutto il buon, blera sandà. E ho una bella festina con chiesa mia su Ardez.
0: La Margherita, c'è la peruna? C'è fa la... Ha del tempo libero, c'è la nostra essere a scuola. C'è sono le hobby.
1: Margherita fa musica, ginnastica, e la lea Fitzblair. Ma ella fa veramente tutto in paese, cantare. So qua c'è su fa niente, veramente.
0: E dozza un dì sulla liefa d'Ardez ci aspetta per una bella festa.
1: Precisamente, anzi, lei è a far grill con le sue amiche e dice una bellezza.
0: Qua è fitch flotto. Questo anniversario è scofante, questo ci resta nel più lento in memoria.
1: Precisamente.
0: Ok, allora tramettano con la cupina, con un per bons del buon in giardina, con un per ducciarias. E ci grattai una bella sorpresa grazie a della donna Anita.
1: Grazie a Fitz, bella domenica.
0: Bella domenica da Della, grazie. Arrivare. Arrivare,
1: grazie.
2: La Cupina. Presentato il bogno Engiadina a scuola. Il bogno con acqua minerale. Bogno Engiadina.ch

0: RTR, cun schlange de Ricky Martin, Living la vida loca de Seppa Salas Desch, in des domenica. E questa not passada, o la saira passada, si può dire, ha dato i primi due ottavi finals del campionato mondiale de Balapè. Canada diventa il primo osp, ci crodo ora, per vedere un 9-3 contro il Marocco. E la Francia combatte in una dura partita, Paraguay con una nola. Il Marocco e la Francia dominano le prime due squadre entro il quart finale. E non resta in giusto, proprio la pena.
1: Che moment! Dal campionato mondiale da Balapè sogniamo. Tra il pass, finta il gol.
2: Presentata Nikis Cuira, la facente per mobilias e decorazioni. nikis-wohnwelt.ch
0: Planetza Welt, gleich, ci funziona, noi cerchiamo in un moment iconic, historic, legendarico, da un dels ultimi campionati mondiali, un della storia dels campionati mondiali de Balapè. I da 100 francs per voi subit, se avete la soluzione, e voi entrivet in la concorrenza per un tricot della nazionale svizzera, sotto scritto, da Total Ziovaders, colpendo del resto qua da voi mai, also quel pigliese loro è riente, ma quello è riservato per appunto in cun. Davo, scegli pronto, se lo ratterai bene, non c'è in questo momento.
3: La nazionale svizzera non è quella già da Beach, stata della partita al turnier. Per una nazione è dato il primo titolo di campione mondiale. Il finale è venuto a in televisione Nair Alva.
0: Ecco, almeno un di questi cavazzini qua. Tradisci fin già Blair, il finale veniamo a in televisione Nair Alva. E non credo che sia un più nuovo turnier. La nazionale svizzera quella non è stata della partita e per una nazione è stato il primo titolo da campione mondiale. C'è momento cerchaina, chars auditores. Telefonai 0800-20-25-30, noi avevamo per 100 francs plus l'entrata e la concorrenza per il tricot della nazionale. 0800-20-25-30. Fino a lingias fitch quietas. Se telefonai, vedo che riesci a tenere subito. Non c'è un momento in cui la nazionale svizzera non è stata della partita, al turnier. Per una nazione che ha dato il primo titolo del campionato mondiale, del campione mondiale, e del finale che non sa in televisione, Nair Alba. C'è Cercina. Charles Aditurs. E non sai se la febbre di Balapese in passato, se dis. Sind am Beispiel Domenica, ci ha qua ein paar in Influenza, ma i paras cosce in giugno veles partecipar. Ultima chance, 0800-20-25-30. E ne sono provane da mano, moneada. In giusto sono las expertas e las experts da Balapè. Non sai, kurz klingelur der davent. Ok, ecco è però la scheine, provane da mano, moneada. Con questi cevazzini attuali. Ah, ora si scringe, monia. RTR, buon dì, c'è il telefono. No, questo non ha funzionato. Buon, lasciai senza.
1: Che moment!
2: Presentata Nikis Cuira, la facente per mobilias e decorazioni. nikis-wohnwelt.ch
0: E non è perso noi la domanda, questa ora potete provare, c'è un po' più bordo, un quarto della sdesh, l'ora di una, in lunedì.

con Be My Baby, il sempre verde dos Ronettes, e se las deje mets, tunze sun specifics qua in domingio con RTR, ma cia, belce te live, belce restaivet.

0: La Valletta, musica da qua, musica romancia da La Duna, qua per RTR, si è spesa la stessa mezza.
1: Il calendar.
0: Domenica il 5 di luglio, oggi un calendar un po' più vecchio, un calendar ci mo sappiamo la corsa, la ultima tappa del marathon da velo in Giardinais, oggi è la terza tappa da 117 km. Quel maraton del rest stat er nos tema qua pro RTR, se avevate interesse, fate un click via rtr.ch, l'accettavate la corsa premiera da d'un indigen e un bilancio intermediar dels organizzatori. E se esce giusto per le occurrenze qua, se voi avevate occurrenze romance, sai qual è un connex romance o il territorio romance, ad un agente annunciare la via calendar.ch, le stesse qua è una vernissage, referat, concert, podi o in marcià. Intanto ci des in connex romance e calendar.ch la adressa per occurrenze in la regione.
1: Il calendar.
0: E der Kreik und Bunschlansch war ja keine Wand. Sie sagt quasi Sophie Ellis Baxter in der Playlist Murder on the Dance Floor.

0: Schettet la radio, meine tras le storie de musica.
1: Schettet chansons, da venten grons hits.
0: Ed è l'ora per la perpetna dat. RTL.
1: Nur che la musica è da

0: Tony Esposito, Kalimba de Luna. RTR vaivet las urales in domenica, s cinge de lui. Dejma las undes, ed osa da al schnabe per las urales ma el pel cervi.
1: RTR Impuls.
0: L'episodio de Dots vende da David Spindler, el es el manader de la biosfera Valmüstair e ha scritto del Ches Barbet, che il conosce il dret bain per vida sia lavur.
2: Vezagni al Ches Barbet, quai domandan as jascht sa d'una scoprüm, bain possibel. El es una specie de star pro nu, al Ches Barbet, ed es impressionant de vezzer co c'al sgola ses circuits a züent il ciel cun una quetezza enorma. E bleres jades, sgola il figi de strusch, e c'è c'è craia da pudar liscer las penas cur c'el passa. E c'è al Ches Barbet ossa al status de d'un star, chales un girun. E se podes far un'altra interpretazione cur c'el Ches Barbet sgola in vicinanza, sco girun cerce quel baina d'una cadavers, sia nodritura. Craia quel di mena, c'è au o un des jasts non arriverà più grand toc e ci deslura un bun past per el. Insomma, il Girun vaglia simbolica manch scopac simpatic. Elis quel ci profitta ci va proprio mal ad incinater. Nu cun nossa benestanza, nu vain però più desocupar da situazions in giù ci va per nu per vita e mort. Almai nulla pel solit, cur ce nu fain una gita in montagna. Nu vain una buja plaina cum arenda, nu vain una carta cun sulla ruta exacta e bob minciura vida la ciambella mossa oz di a posizione exacta via GPS. A cas schmatscher sul pom, des contact d'urgenza es allarmà. E si va propi tort, si vin la rega. In giù una chance di mena pel Ches Barbet. Ad el resta beamo la rolla da farsi a show, con sgoler spera via da maniera maestusa ed eleganta. Per fortuna ciata l'el, is lö, pava la bot.
1: Impuls.

0: Las novitats ter RTR.
1: Reglas pli severas, ma negin scumon, quai di il consiglier federal Albert Rösti en connex con medias socialas per minorens. In der scuol, quali desce in töf cumplir s'autos, il manegiun semble sa mezz gref. Qua in dus, els temas, oza las indisch, al microfon Urs Müller. Bienvenue. Il minister de Medias Albert Rösti è contro in scomanda social media per ufans e juvenils. Quels chatti non nadam in vies de concirta als scomans, dice Rösti in vers il Sonntagsblick. In quel momento nasce naturalmente un RBGSR che i juvenils chattano deepfakes dels en la right. Per cui pledesce el pli tosh per indiever de social media pli critic, uscì il ministro in avant. L'an passato il Consiglio federale presentò un sbozzo di legge in causa. Qual pretende che le piattaforme online proteggiano meglio i loro utilizzatori minorenti. Attualmente vengono le risposte della consultazione evaluate, uscire Rösti in avanti. In più spazi sono persone so sedicenti bici per avere agenti conto in piattaforme sociali, tra l'altro in Australia e l'Indonesia, ed è in Unione Europea che dà distanza in questa direzione. Tra le scuole d'Ardezza e il motociclista da Irso entro mesi con tre autos. Dall'accidenza e l'um vini blessato mezzo greva main. La rega è sgolata italiana cinquante due zons in l'ospital cantonale Quira, che ha comunicato la polizia cantonale. E in una curva non sorvesaivla sa il motociclista vini in il viale opposto e collida con un auto da fornizione. Se il suo entro è il strima in auto su andante, e sai alla finale collida frontalmente con un terzo. Per via dell'accidente la via cantonale è stata serata ridotta in ora. In Stati Uniti, in le festività, ci aggiunge il giorno della festa nazionale e il desafin con un plet dal presidente. Donald Trump, tra l'altro, lo dà la fermezza del paese e dice che sia il destino dell'America da mannare il mondo. Per una giada a el desistide si es attacce susitade contro le medie ed altre nazioni. Se sventra ier da un gran fieo artificiale in la capitale. Per via dell'onde de cialira e in grande sparsa al paese e in numerose occurrenze per il 250 jubileum venides stricciades. In Ussere Stein, in Stati Uniti, il presidente americano ha telefonato ier con ses colleghi d'uffizi russi Vladimir Putin. Il discorso è durato ormai un'ora a mesa. Il presidente Trump ha offrito ses agit per terminare la guerra, qua in vista al prossimo incontro supremo della NATO che l'emna prossima in Turchia, a nome da Mosca. Or davanti, il presidente americano è telefonato con il presidente ucraino Volodymyr Zelensky. Il discorso è stato molto positivo ed è di avere speranza di terminare questa guerra, uscì il presidente ucraino.
2: La meteo.
1: Oggi si è sulle lieve, lentir grigion, contro sera si forma neve più spesso. Localmente poi venire blecce, quasi soprattutto in partenza di l'engedina bassa. La temperatura maximale è tra 25 gradi in legge di nota, 27 gradi in Surselva e fin 28 gradi in la regione da Quira.
2: Vias e traffic.
1: In legge di nota è silentir di anche quintar con impedimenti traffic qua per via del marathon da velo.
3: Quai entstades las novitats der RTR. Ulteriores informazions chatai sin rtr.ch. RTR. Il concert Sinjavish.
4: Presentata florop.ch. Dolce salits florals con las pralines da maestrani.
5: La jukebox della Romancia. Mince domenica la zindas qua pro RTR e na in udobra munaidas con la spelunca. Quis qua è gratuit, con vos javish de musica, con vos saluts e con una chance da guadagnare un puschel flors che vien portata davanti us casa. Concept simple, divertiment simple ed un'emissione da tradizione al concert Sinjavish pro RTR. Emalek, per voi il microfono Elias Zuzeos. Il commenzamento fa no con un salut via formular. La Pia Giger scrive: «Io salido il mio mie quattro amici, Evelyn Ecker, ils cars vigins Irma e Theo e da Gabi gevisla ina buna sesiun. Fagiai tutz ina biala domenge gudi e cars salitz. E quai salutz, quais venien cun ingevisch da musica concret, co ci tocca qual concert sin gevisch? Ray Garvey, Perfect in My Eyes, al gevisch da Pia Giger.
6: Hey, it's me. I just want to leave a message, cause when I'm with you, I'm so lost. Cause I love you so much.

in the pain. Ray Garvey, Perfect in My Eyes, in giavisch de musica da Pia Giger de Mustè. A ciascun del concert su in giavisch, quad als 5 de lull, la domenica oppas alla sündas. Ciavo vait in giavisch, il ora telefonai ossa 0800-20-25-30. Vos giavisch san löqua, vos salut san löqua e vo podaibet con un pain fortuna guadagnar un püschel flors. 0800-20-25-30, novain temp, fina mezzdì.

0: Coldplay, BTS, My Universe, du dus passales undes e no das chain bivniantar la prima auditura al telefon per quest concert sin giovisch la fina Blumenthal ca druvi da ruja in bundi dona fina.
1: Bien gi, Elias,
0: jawohl.
1: Ja, weil du plisé, ja, so ein Grad wie de Tras, perché, ja, und probablemente dann de Telefona, aber kui valu un Konter, alles do, die schepon de Bo Tras. Und zwei du plisé. La canzone che ho level proprio a ne buon flau a brevezza di viso in autrega, lo di viso di John Anthony de Runks, la composizione Il Magnificat, che il cor degli on siciliano conta.
0: Vanno un perso luz, donna Fina?
1: Ma tutto quello che tecla nel Radio Ramons, con son quels cambugien le composizioni di John Anthony de Runks, a quei magnificat che aveva scritto per il cuore di Roger, in cui io dirigeva l'ez, a quel giaia mi fece a cor, quei fece in bi. A lui per tutto quel scampligì di tecla, quei forze e esie. Mia sora sni forza e mia quinada, ente se mne un vaio in quinada, forza teicle, quella
0: è. Forza, ce la tai, allora tra metà una salute.
1: Esatto, io vi sei in Tobian, perché con i 20 vels, e la vetta buona di una scibiala, lo stondo sciazzigliato il bì.
0: Qua è la dit fitch bain. Donna Fina, allora sciazzigliainus il Magnificat.
1: Bien.
0: Al corte Ceglianio. Una bella domenica, donna Fina.
1: Grazie al Semiglione.
0: Grazie.
1: Addio, senza bevi, grazie al figlio.

0: Il magnifica cantat del cor sicilian, Lion, giuvigià della fina Blumenthal che druvi da Rujain. Cioè, voi avete un giuvigio di musica e saluti e l'avete guadagnato in Puschel Flores, il telefono è 0800 20 25 30. Noi siamo qua fino a mezzodì e fanno giusto in avanti con una auditura da Savognin, Claudia Barandun Melcher. Buon dì.
1: Precis, grazie, Ficcia.
0: Donna Claudia. In già tre metà questa luce.
1: Also, io volevo in prima linea salutare il Stregans da Zuoz, c'è da dire se venti qui Stefano, Sirona a tre scheibce, il Stregans da Zuoz, e qua sono già passati in viso me, so zingers, e da già passati, c'è da dire so zingers, in con scolari, e anche semplicemente, quando conosci, gerzans. E ora volessi quel già visto musica per le donne, da Stregans, da Zuoz. E con Rona, la lui fön, saluter. E a Savonin, a Giannin, Arpagaus. Quel taglere di una radio rumensa.
0: Donna Claudia, c'è stato altro programma per ella?
1: A vostra cuginer e diceva, guarder svinga. Scusi, in Rumen Swinga.
0: Luotta?
1: Luotta, che guerriera di una domenica.
0: Ma scocci tocca Pacific, no? La domenica.
1: Per me la domenica non vengo in aria in giù. La domenica sto me bene acceso, faccio Pacific.
0: Ah, qua in clear, qua in clear.
1: E dai, grado Rumenzio.
0: Qua fa piacere. Vai in pa' compagnia.
1: Ah,
0: sono contenta se vengono tre. Una domanda, ella ha segretore nella canzone Sal da Vinci per sempre sì, qua è la canzone c'è l'Italia a cantare quest'anno all'Eurovision. Perché quella ha innamorato in quella canzone?
1: Ma è tale generale che c'è musica italiana, tutta la musica italiana. E questo è bello con la musica, c'è quasi un canto che penso. Senza po' reclama per l'italiano.
0: Qua fa un'efficiente. Per sempre sì, Sal da Vinci.
1: Sì,
0: donna
1: grazie
0: Claudia.
1: Mille, grazie mille.
0: Cosa dice per italiano? Buona domenica.
1: Sì, buona domenica.
0: Buona domenica, bella domenica.
1: Oh, bella domenica, perché è discorso fitch con gente lì.
0: Ah.
1: Perché c'è quasi lì di notte, ormai... discorso lì.
0: Italiano tu dai, magari.
1: No, è discorso, tu dai il discorso per gente lì, tu dai c'è incedito con la grammatica, mi c'è attento, e no, allora per gente lì.
0: Ok, grazie con il giuvigio di musica, donna Claudia, giuvigio anche la bella domenica.
1: Eh? Grazie mille, arrivederci.
0: Arrivederci,
1: ciao,
0: grazie.
1: Baci.

0: Sal Da Vinci, per sempre sì, canta al Eurovision Song Contest 2026 e giovi già dalla Claudia Barandun-Melcher da Savognin. A Schluein, spetta fingia al telefono la donna Anna Maria Vincenz. Buondì, donna Anna Maria.
1: Yeah, hallo. Io la schlossi negati specialmente in canzone, pus poi per tutto questo per il Gran Radio. A canzone che ho son tau platino pus per simboia, che tiene mitja per le canzoni, a dio lei lì per me mitja, per me naturalmente, per me cara feia che sta a Ruel, a tua mia parentella, a tu questo canzone, questo disco, a tu natalizis, Divisa tutti una bella domenica, a gente dice la sua gude, il bisturo è un terno zoino e c'è un te caulabor in sa, se drizzai l'ombriva.
0: Che fa ella oggi, donna Anna Maria?
1: Io vengo la di forza toccan si zavroila, qui a tutta posta, a si leve bellezze da dia spazi, in conto stausi, a gude è forse l'opo spentec.
0: Io dai la natura, io dai il sulai.
1: Mi plai la natura da dins, non che io bogata si via io, da bio gaudi le onda di Cesar in tec, se non bello ne so se mi ha in tec intorno, perché c'è con bic, non so in che ho, incontra altro slogan.
0: La musica ce l'ha anche ora, vende Matteo, Melancolia.
1: Yeah.
0: Perché quella?
1: Io ho detto da altri che sei in Biala, sei in Vogata, in Tipito Siltrest, io ho mai udito nella per quale voce vizzavelo, perché ne gassere sapete classe eccella. A voi Matteo ha di una giubbella scanzone, a dove spero ma tutte classe che oggi c'è da quella che ho.
0: Ok, allora talena tutti insieme, Matteo con Melancolia, sono già vizzavelo da Anna Maria Vincenz da Schluein. Donna Anna Maria, una bellissima domenica già vizzavelo.
1: Io ti ho già avuto un po' di tempo, ho preso il tuo browser in un momento, ho preso il letto bene, ho scaduto, ho
0: grazie.
1: Per te ho visto un po' così, Jessica.
0: Ma grazie per parlare. Addio, donna Anna.
1: Ok, addio, grazie a te, addio, ciao.

0: Matteo, con melancolia, ingevisch de musica della Anna Maria Vincenz de Schluein. Qua il concert ingevisch fino a mezzodì per l'incontro mo tot vos ingevisch se saluts via 9:20-25:30 e vo avere la chance de guadagnare un büschel flors che tramite in davant üs chasa. Quella chance ha de Ramosch, donna Anursi Neff. Allegra, buon dì.
1: Allegra, Elias, un dì, un bel dì.
0: Ma grazie, era della. Ed è proprio un bel dì. In giù da scena, oggi tre metri, era bel salut.
1: Ma il salut, dì è semplicemente cuore a tutta la mia famiglia, a chi città la radio romanza e conosce a me. E qua con la canzone, un'allarma, quella è speciale per me. Grazie, figlio, Elias, e bella domenica.
0: Era della, donna Anursina Fitch, bella domenica, con un'allarma, Pedro e Benedict. Grazie per il telefono, dalla prossima, donna Anursi.
1: Grazie.

0: Üna larma da Peder e Benedikt Giovijard de la Anursinef de Ramosch qua pel concert sün Giovüsch. Qua es quella emission und jetzt noch erst guardain vos Giovüsch de Musica e vos saluts via 0800 20 20 530. Noi schon quamo fino a mezzdì e l'ein giusto farn avant con una auditura da Santa Maria la Marlin Solinger. Bun di, dona Marlin.
1: Bun di, Sir Elias. Io vole ser Giovijard a tutti quelli che teilen il Radio Romansch e ci ma conoscen da lungi da spera e da lengedina ci conosci blersi da la valmistai infatti ci c'hai tagli rosso al radio e se ci vuoi una bella domenica e sperai na c'è il resto mon per dire c'è bel e allora vanno una a te per ci vanno vanno una bella non potendo declamare ci non vanno una bella sta. Mm-hmm.
0: Sì. No, also il resto è definitivamente un po' bello. Qua posso fin già tradire della. Donna Marlin, il tempo di vacanza in Grigiuna comincia. La Val è magari una destinazione di vacanze, alla fin già vissim per turisti e turisti.
1: Qui, ja. La Val mi sta. Ah, sì. Diversi vanno in Tours, qua vengono blessi vanno in Tours, non è un bel slös per la natura. Mm-hmm. E allora naturale si blessi con bikes, si quel specialista, la valmi steir is anifici con gente als bikes, e sono per tutte le montagne intorno, e vi c'è tanto scura in tenere un po' per questi cammini.
0: Vedere un po' in pesi in cella.
1: Ja. Ma se vuole fare ormai mi chiuna se sport e avevo impianto a camminare o fare natura con io vengo col bike col velo più in erda sono ma osa nulla più
0: ma e dove esce qua pronto con la musica la cappella soldanella festtagspolka poi la nuda sono qui già visto
1: anche niente e niente un po' musica un po' un parassic.
0: Un po' con schlansch.
1: Un po' con schlansch, schottis oder walzer oder altro c'è. E ne ha niente con quella musica. Di ser gli occhi ci taglia niente quella musica. E questi volano fatta fare una traiste, può ne fare con una traiste.
0: Guai, può ne fare. Ok. Donna Marlin, giovedì una domenica con schlansch.
1: Grazie, vice, adesso.
0: Grazie.
1: Grazie. Arrivederci.

0: Il Festax Polka, la Chapella Soldanella, a suonare quel singevus de Marlene Solinger da Santa Maria. A Farden spetta fin già al telefon Hilda Czarner per il concert singevus. Donna Hilda, buondì.
1: Buondì. E io le ho detto che il concert di Mozart...
0: Canzon da Salt. Il
1: Canzon da Salt, ja. E canta questa sonata.
0: Con che salut?
1: A tutti che te la radio romance è un speciale.
0: Donna Hilda, per ella, c'è sta sul programma oggi, domenica, con Sulai?
1: No, perché mi ha detto, posso partire, mi ha detto, è una buona cena io. Lo quai bi fresco.
0: Bel fried. Ok. Yeah. Ma allora non traino in lungo, donna Hilda. Allora fai venire con la musica, canzone da South, cantata dal cor della scuola media evangelica San Maiden. E ci vuoi Adela una bella domenica freschina, donna Hilda.
1: Grazie. Addio. Elias. Grazie.

0: La chanson de Saut, cantada dal cor della Scuola Media Evangelica Samedan, sunt giovis da Hilda Czarner da Ferdin. Va te dare il concerto sunt giovis della domenica, als 5 de luglio, solo in quarto delle dudes, e non è un ulteriore giovis ci spetta a Kloster. David Kamenisch all'apparat. Bon dì, Sir David.
1: Ah, ben Gilias. Fa piacere.
0: Era mai?
1: Io ho sempre gente che vi salta in Sicilia, a quei e scia, io ho sempre gente che vi salta a tutti quelli che fanno vacanze, o se gratis che vuol grigione, in bitem, via Laura, a fe, via a bial sviatis. Tutti quelli che ho conosciuto era in a biala domenica. A quei che ho visto musica, bringt mir Glück, con la cappella, overall.
0: Ich denke, es ist ein viel bon Thema der Longeste, per far quas viadis. E vetz quas sulla Webcam, schimpa ein Karussell de las Regions in Grigion, e un lö es più bel cocell. Und es ist proprio, ecco, per far viadis, Sir David, es il tempo ideal.
1: Quei esci, da Claustro no, sans Fabia abbia altri adi, so l'antir grisciun, buona me. A Barossa venza sci bicheu, conto l'engiadina, taraina, scuol, per Murezzi, ebbe l'engiadina alta, a Barena nove art, conto la surselva, ne a Rosa, quei vince ziau enorm, che ho a Claustro.
0: Fa lei la zera mo in viadi, Sir David?
1: Ma oz buk, oz en ju stakev, aber jel su menzu ars in viade cenua. Kaj je šia?
0: Ok. Bring mir glück, Emi Feger, Čapela Oberalp, sin ju vište David Kamenič de Kloštr. Sir David, una bela domenica, ju vižajna.
1: Grazie su miljon, grazie se je čelije.
0: Adije.
1: Adije, Lize.

0: Dario e Spinfire, musica romancia Sentiments, giuvisce da Angelo de Mont da Lyon, e noi vaino sempre l'ultimo giuvisce da questo concerto in giuvisce a Schlanz, spetta la donna Martina Pfister. Allegra, buon dì, donna Martina.
1: Bien dì, giuquira.
0: A ci da scena ot salutar?
1: Ot le sue solidarie e graziato, quella io can adine pus per fa, bien cumai quei numerus, ad in speciale a mio amico, a lui e a me Fons, che si gide un po' a me, a fan bien, fan adine pus per del bien, grat moglie figlia, con jom, als beadis, mio figlio che sta vivendo il culo d'una, soia buba, a mio figlio che sta su un vicino con la miccia, e io vivo in abbiala domenica. Allume sono giunti con le loro famiglie, che sono dire che un tantone si gide, a che non vene di alle spiaste insieme, e io le vengono in grande grazie al figlio, tutto quello aiuto.
0: C'è sta otto programma per la donna Martina?
1: Ho il dovuto dire, le vacanze sono prese piuttosto specifiche.
0: Allora, domanda c'è una vola vur?
1: Sì, non c'è. Ho fatto giù 2 anni, a Brescia, un bellezza ora.
0: Ah, flotta.
1: È stato buddì.
0: Ok, il canzone è giovisata Leo Rojas e il Condor Passa alla mo 2 plezzi per quella canzone.
1: Ja, quella war nu sind gar kein Tau in El Koch.
0: Du
1: brüg du Denis, quella Playa mi fech. Allo gra con quella flauta, a quei immensi ne bella canzone.
0: Ok. Allora plazzaina quella. Donna Martina, grazie per il telefono e di una bella domenica.
1: Grazie fech, vous êtes bien.
0: Grazie fech. Addio.

0: El Condor passa Leo Rojas in giavis da Martina Pfister de Schlanz. Non è un quarto ma le due squamo e l'entrare mo la sort. Da cinci guadagna col Puschel Flores o da 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 annunzias. Ce ne va nu e col Puschel Flores. Da mettaina davanti us casa a... Anursinef da Ramos, ci vediamo bler blagiare con le flores. Grazie Fitch per tutto il saluto, per tutta la bella musica, una bella domenica a tutti e tutti ci teilano. E jender c'è in un'efna, domenica la Sündes, per il prossimo concert Sündes.
1: Il concert Sündes.
2: Presentato a fleurop.ch. Dolce salits florals con le pralines da Maestrani.

0: Las novitats der RTR.
1: La nazionala svizzera da Balapé ha da combattere con commentari d'odi en las medie socialis. Ad in Francia en pliras mille persunas iras in via per demonstrar contra violenza sexualizada. Od stati aura su jiva, per contra sara potessi local ma andar pliavgia. Ida studis, per vus al microfon Maria Fieli, bundi. Ancunter la nazionala svizzera da Balapé detia blers commentaris d'odi en las media socialis. Quai annuncia la Federazione da Balapé Svizzera SFV. Savens stop ins deaktivar la funzion da commentaris, quai per exempel su entre il giu del campionati mundial contra il Qatar. Il resultat dat in ad in aia procura per blers commentaris discriminants davart la colur de la pell u de la derivanza dels jugadurs. Commentaris che contrafecien alla legge vengen annunziats alle autoritats responsables, uscia il SFV. En l'ottavel final del campionati mondial fronte la Svizzera il prossimo mardi sin la Columbia. Il consigliere federal Albert Rösti è contro in scumont da social media per uffanze juvenils. Quels chattien nomnada main vias da guncir tal scumonts agic Rösti en vers il Sonntagsblick. Dentant na dascia erbec esser che juvenils chatien fotografies explicites falsificades dels en la raet pia usche nomnats deepfakes. Rösti pledescia per via da quai per indiever da social media pi critic. L'on passa al Cusel federal presenta in jebot da leja en chausa, quel pretenda che las plataformas online protegien meir ils utilisaders minorens. Tenor il ministro de medias Albert Rösti vengen actual main evaluades las respostes. In Francia ha in plir citats da demonstrazions contra violenza sexualizada. En la capitala Paris sa in 100.000 persunas ides in via, quae scriven plir agenturas de novitats. La ragion è il cast in amataccia che venida violada e mazzada din deliquent sexual. Kunter il delinquent ha già avant quest cas da in plant per via di una violazione di una minorenna. El ne dentant ni venia arrestà ni interrogà. Clamals protests ha in allianza da 180 unions, quella pretenda, chi detia in legge complessiva, in stal de mesires e legge singolas per combatter la violenza sexualizzata. En els Stati Uniti, in las festivitats en connexion il di dell'indipendenza ires a fin, con implet del president a Washington. Donald Trump a tranter autor luda la fermezza del paes e gic chi saia il destin dell'America da manar il mund. Sils Winter ha da un grand fiu artificial en la capitala. Per via dall'onda da cialire in Stati Uniti, in ordavant pliras occurrenzas per il 250-avel jubileum venide strecciades. E nos resta negli Stati Uniti. Il presidente Donald Trump ha telefonato con ses collega d'uffici russo Vladimir Putin. Il discorso ha durato buona main in ure e mesa. Trump ha offrito ses agit per terminare la guerra in l'Ucraina, quai in vista al prossimo incontro supremo della NATO, che liu l'emna prossima in la Turchia, ai nom de Moscow. Or davant a Trump ha telefonato con il presidente ucrainese Volodymyr Zelensky. Il discurs sei sta fitch positiv, tenor il president ucrainais, det ja vaira speranza da terminar questa guerra.
0: La meteo.
1: Od stati aura su jiva, per cunter saira podessi local ma andar plievgia, quai sur tut in la Engiadina Bassa ed el partenz. Las temperaturas maximales entranter vensch 8 grads a Quira e vensch 1 grads in Engiadina Auta. Erdamaun duai per gronda part dar aura su jiva, a quira arriva la temperatura, erdamaun fina vens 8 grads.
0: Vias e traffic.
1: En l'Engiadina es lentir di de quintar con impediments da traffic per via del maraton da velo.
0: Quai entstadas las novitats der RTR. Ulteriores informaziuns chatai sin rtr.ch.
2: Ed esatz domenica als 5 de lull, l'ultim di della festa federale da Tir, un mais steva cuore e contorns sot l'insegna della tradizione del sport da tir, non tra un bilancio col presidente del comitè d'organizzazione Martin Candinas, dodo dir qua la prossima mezz'ora. Mes nom Elias Zuzeos, allegra.
0: RTL, informativ e divertente.

0: Texas con Summer Sun, quart passare le dudes, questo è RTR. Domenica il 5 di luglio, ed è l'ultimo di della festa federale da tir, da voi in mais, va la festa federale da tir 2026, otza fin, sono tutti in tutti 20 piazze da tir il Grigion e da Wallenstadt, sono tregantes e tregantes dall'intera Svizzera ed è dall'est, nuts insieme per festeggiare. Durante quattro refnes intensives per il presidente del comitè d'organizzazione Martin Candinas. Lara Cacenia ha dato un sguardo in avvo con lui.
1: Martin Candinas, senter in Mainz è la fiesta federale del TIR 2026 a fin. Gece sincer, sco presidente del comitè d'organizzazione, con lei è svu scheus a fin.
2: Io sono enorme contento che non vengono nessuno accidenti, nessuno problemi più grandi, che non vengono a vivere una attacca alla fiesta per la contentienza complena delle sbiare tiradure e tiradure. Ed è un enorme lezzo di tutto qui, e naturalmente che prendiamo in fine.
1: Radon 35.000 tiradurs e tiradures hanno venuto qui durante la fiesta del tir. Come si ha l'interesse delle visitadres e delle visitadres? Ed essere voi contenti con quella cifra?
2: Noi siamo molto contenti, noi siamo giù 2.000 persone che hanno voluto partecipare al tir del pubblico. Per persone che hanno fatto il tir, che hanno voluto un po' andare, con loro e gli altri propri. E qui c'è quello che noi abbiamo voluto da voi, se ricordiamo che c'è quell'interesse della popolazione, adesso sappiamo che c'è monte, che vuol insomma dire una festa federale del tir.
1: Il comitè d'organizzazione ha dato un jeans in caps più grandi durante la fiesta. C'è la ragione per cui?
2: Tiradure e tiradure hanno in effetti una disciplina. Ells hanno in turno con le loro armi e prendono la responsabilità. Dall'altra parte, non sei giudicante e giudicante che hanno fatto un eccellente lavoro di controllo, che hanno fatto disciplina in quale in che livello possa tenere sopra di tutto. Ad esempio, qui trovi è. Io credo che mi scelgo da quelle cause per cui va tutti i miei complimenti a tutte quelle persone che hanno seguito la possibilità che noi venissimo in successo con quella festa del tir federale.
1: Il budget per la festa del tir è venuto calcolato in radon 14 milioni di francs. Sapete di avvalità che viene ad essere la fin finale finanziale?
2: Noi siamo ottimisti che quel budget va sì, che noi veniamo da dalle unioni quella contribuzione che noi veniamo permesso, se c'è possibile, di saper pagare adesso con quelle unioni hanno fatto investizioni considerabili perché quella festa insomma si vive liuca. Adesso è un noi se noi siamo ottimisti che noi veniamo da voi in seguire in una nulla. Si è intenzionato di fare al Davos bi per tutto quello che hanno lavorato per quella festa.
1: Come fece a Quera e il Canton Grigion veramente approfittato da quella occurrenza grande?
2: Io sono persuadito che Quera a Canton e al Slogan che hanno in stanza di città hanno approfittato considerablemente al Davos Mainz di quella festa. Le sbiare tiradure, sono state che usano noi, io conoscevo. Che io ho un buon consumente, ma poi abbiamo anche una spina per il canton turistico della Grigion, dati i pochi bi, che deve società che vengono in questo canton per godere di non obbligativi e in buona compagnia.
1: Il presidente del comitè d'organizzazione è stato in tutti gli sport esterni. C'è a fare a voi personalmente la più grande impressione?
2: Hai venuto lavorare con un enorme engagement, con un enorme accordo, a fare creativo. Io credo che è il vostro qualche resta, quelle amicizie sono le vostre dentro la società di tir, vedere quelle facce contente che dicono le vostre, hey, scendiamo a fare una foto finale, a cui invece quelle malesse, venivano un momento emozionale, si traccia, bene. Per tutto qui, eins Luvrau ist intensiv, a quel de Vosel, la Krolla Pibiala Rinconoscienza, la Pibiala Paga, per la Lavur, Kina, Prestausa, Vosons.
0: Impressions visuales ed auditives dies in clear, sai qua reportages da radio, portretts oer contrasts, da wart la Festa Federale da Tir, ci finisce oz, e ci annulö durant un mais, qua il Grigion. Schodüne, un click via rtr.ch, per chattar tot in connex.
3: Mesti. Nia lingua.

0: Johnny Nash, Rock Me Baby. Ed es las 12:30. Tempo per gratulare.
1: RTR. Las gratulazions.
2: Presentado il bogno Engiadina a scuola. Il bogno con agua minerale. bognoengiadina.ch.
0: Las gratulazions del 5 de luglio 2026. Hotz un di senza gratulazions inscritte. Però speranza di stessi un di con giubilare e giubilare ci può passantare una domenica da solai. Una domenica con belzi scunters e con belzi moments. In perda questi moments l'aner non sporgere qua pro RTR in sembl con vos aiut, charas gratulantas, charas gratulans. E la fin dell'emissione trainiamo la busta per due bons del buon ingiadino scuol per una giubilare o un giubilare. Li stessi coce vo gratulaivet una delle giubilare, un dei giubilari presentati survein questi bons per buon ingiadino. Mes nom Elias Tuzeos. Allegra. Ora mai da in giuns gewusst in Schritt, aber dann just da in sembel in sguardi na vos la vamez di kort passalas des, kort che no van fatti un appel per nostra tazza d'anniversari, la cupina e quella da c'è tra metter roz a Turic, la stan in pela Margarida Cadonau, la nona Anita Campel da Ardez a telefonauts.
3: Cara Margarida, nona gratulescia, gewusst tot el bun, blera sanda. E oggi in una bella festina con chiesa mia su Ardetto.
0: Lei è nuda apposta ad Ardetto, per far festa, qua fa sempre con questa bella ora e con un paio di temperature più agreabili, c'è già una bella festa, Margarida Cadonau e l'ora bler plagiar per la visita il Bons ed er con la tazza e con le ducerie, c'è un'altra metà in quella cupina in nome di Anita Campel d'Ardetto.
1: Per vos con vos.
0: Adesso vai in un tempo. Se vuoi, vai in giù. C'è l'8 anniversario, il 5 di luglio 2026. Se l'ora, potete gente gratulare live con la persona con saluti, con impergevus di musica. 0800 20 25 30 è il numero del studio RTR. 0800 20 25 30. E scodit? Tanto tutte le persone che celebrano traino la sorte per due buoni per il buon giardino scuola. Ma siamo qua fino al mio quarto passato l'una, ma è un buon tempo. 0800 20 25 30.

L'ensemble Cantus Firmus d'Urselva ed incantanti con Laud sur la montagna. Una canzone un po' più lunga, ma non va in tempo, oz per vicino a Nesu, Scheblers, gratulazioni. Una canzone è stata dedicata a Rosemary Knecht da Filisur, che oz c'è tanti quaterons. In 8 minuti sa luna, se ihr volevet gratulare a vostre charas e charas, il telefono sono stati un po' più pax, ma se c'è effettivamente la vis in la possibilità di mettere un SMS o un WhatsApp che ci fa una via 079-270-97 ripeto 079-270-97 e noti il prele ein in vos nome. Quindi questo va a ciuffingia per Uli Meier Allegra RTR. Uli Meier ci desme spartenari complice a tanti dusons. Ciao Uli, per te anniversario gratulation da tot cor. La vita è bella ed interessante, io daher posso stu ella almain fin 90, ha di u gern ursina. E do sche entra er Uli, e la concorrenza, alla fin, e la büscia, per dus bons pel bon in giardina.

0: L'ura delle gratulazioni dal 5 de luglio, la domenica e dal telefono da Rouen. Vaina Corsin de Rungs. Allegra, Sir Corsin.
1: Allegra.
0: In giotter metà in oz, quelle gratulazioni.
1: Se alle stermettere le gratulazioni si siatta Hani Heini.
0: Con c'è plez gratulaina?
1: Io ho già della tutta bene, a stella stascole, scoleg. Bibiamo.
0: Se senti nonz alla oz, la Hani Heini?
1: Ja,
0: ella una donna ci fa feste?
1: Come, mi c'è tutto, falla sonne, oz falla seguire.
0: Dai oz una visita?
1: Ja, io non so entro mis gimenze per sie, ma
0: ok.
1: Stato in toppetta.
0: Flott. Ok, in toppetta sul 61 Abel da Hani Heini, da Siat, Sir Corsin de Rungs, noi in plazzamo musica da Dario Hess, la vetta biala, per celebrare la giubilare. Grazie per il telefono ed una bella
1: grazie
0: festa, una bella domenica.
1: Grazie, 6 milioni.
0: Grazie, addio.
1: Addio.

Veta Biala, Dario Hess, cantà per Hani Heini de Siaccia, 61 anni. Ed è stata precis l'una, che voi avete già visto per giubilare, giubilare dal 5 di luglio. Gratulazioni con già visto la musica. E allora, telefonai, anche al studio di radio, 0800-25-25-30, questo è il numero. Placai vostro già visto, oggi telefons, Pax, una ora quieta, se c'è la chance, è tanto più grande per voi, per arrivare a rente. E... Tanto tutti i giubilari, tutti i giubilari, traino la sorte per due buoni per il buon ingiardino a scuola. Noi siamo almeno 15 minuti. Guardate un po' tempo.

Don't let go. En vogue. Despa Salina. Ed es un'ora quieta qua, dalla sgratulazione d'oz, ma se vo vaivete mo. Un'idea. A ci gratulare oz 5 de lull, non c'è qua mo un momentin, circa 5 minuti. Il numero è 0800 20 25 30. E ripeto 0800 20 25 30. Sinclair, WhatsApp, ma non è possibile. 0079 200 70 07.

0: Al canto d'un bright sunny day, ha ragione Jimmy Cliff. I can see clearly now, ed è proprio in di da bellezza. E con quella canzone va a fine un'ora delle gratulazioni del 5 di luglio, un po' più quieta, ma quando fa noia. Ops, questo è un po' ingiusto. Quando fa noia, perché c'è il Oz, l'hanno tra la sorte. Tanto con le due, tre persone ci hanno, nu, Oz, ci sono nulle presentate, senza questa emissione. Tante tre persone traino la buscia, per una persona ci sorvegna due bons per buon angel di scuola. E qua è Uli Meier. Per lui vive in WhatsApp. Uli Meier ci ha tanti due sons e ci sta a strada. Tutto il buono ad Uli Meier. E tutto il buono è a tutti i giubilari, a tutti i giubilari. E le persone ci non sono più dismanzionate. Ci ha 8 anniversari. E ti ha già visto d'accordo tutto il buono. Un dì di bellezza, una domenica con buona compagnia, idee la perfetta ora per fare un po' di festa, speranza per avere voi passantare quel dì che voi già vivete. Speranza con sandà, con compagnia e con buon strazzo. Tutto il buon, in nome del RTR, e grazie a Fitch per parlare. Non so di più tardi c'è, se live a partire dalle 5 per sport e l'attualità. Mes nome Elias Tuzeos, Romancia. Fate un bel davo mezzodì.
1: RTR, las gratulazions. Suente mes di tar RTR. Con sempre verts. Hits. E scovridas. Musica non-stop. Messen semen de nos redaktur de musica, Danilo Bavier.

vus al puls de la musica. I see trees of green. Dal Semperverd. Sur il hit. Finter la scovrida. RTR. Usci varia scola vita.

0: Las novitats der RTR.
1: La nazionala svizzera da Balapé ha da combatter cun commentaris d'odi in las medias sociales. Ad in Francia in pliras mille persunas iras in via per demonstrar contra violenza sexualizada. I las duas, per vus al microfon, Maria Fieli, buonasera. Ancunter la nazionala svizzera da Balapé detti a blers commentaris d'odi in las medias sociales. Quai annunzia la Federazione da Balapé Svizzera SFV. Savens stop ins deaktivar la funzion de commentaris, quai per exempel suenter il giu del campionari mundial contra il Qatar. Il resultat dat in ad in aia procura per blers commentaris discriminants, davart la colur de la pell o de la derivanza das giugadurs. Commentaris che contrafeccien alla legge vengen annunziats alle autorità responsables, uscia il SFV. En lo chavel final del campionati mondial affronta la Svizzera il prossimo martedì sin la Columbia.

0: Il consigliere federal Albert Rösti è contro in scomond da social media per offense giovanils. Quels chattien nomnada mein vias da guncir tal scomond, agit Rösti in vers il Sonntagsblick. Dentant nadasce erbec esser che giovanils chattien fotografies explicites falsificadas dels en la reit, pia usche nomnats deepfakes. Rösti plädescha per via da quai per indiever da social media pi critic. L'on passa al Cussel federal presenta in sbozz da leja in chausa. Quel pretenda che las plataformas online protegen meir els utilisaders minorens. Tenor il minister da medias Albert Rösti vengen actual main elaborades las respostes. An Francia ein plir citat da demonstrations contr violenza sexualisada. In la capitale Paris seien 100.000 persones ides in via, quae scriven pliras agenturas de novitats. La ragion è il cast in amataccia che venida violada e mazzada din delinquent sexual. Contra il delinquent ha già avant quest cast da in plant per via d'una violazione d'una minorenna. El ne dentan ni venia resta ni interroga. Clama als protests eine Allianz der 180 Unions, quella pretenda, che detia in allege complessiva, anstalde mesires e lege singulas per combatter la violenza sexualisada. Il presidente americano Donald Trump ha telefonà con ses collega d'uffici russ Vladimir Putin. Il discurs aia durà bunamein in ure mesa. Trump aia offrì ses agit per terminar la guerra in l'Ucraina. Quai an vista al proximo incontro supremo della NATO, caliu l'emna proxima in la Turchia, ai nom da Moscow. Or davant a Trump er telefonà con il presidente ucranais Volodymyr Zelensky. Il discurs sei sta fitz positiv, tenor il presidente ucranais detia vaira speranza da terminar questa guerra.
1: La meteo.
0: Hot stati aura su Jeiva, per contr saira potessi local ma in dar plievgia. Quai surtut en la Engiadina Bassa ed el Partenz. Las temperaturas maximales entranter venc 8 grads a Quira e venc 1 grads en la Engiadina Auta.
1: Vias e traffic.
0: En la Engiadina es il entir di da quintar con impediments da traffic per via dal maraton da velo.
2: Quai entstadas las novitats der RTR. Ulteriores informaziuns chatais in rtr.ch. Il suo intermezzo der RTR. Con sempre verz. Hits. E scoprides. Musica non-stop.

0: Las novitats ter RTR.
1: La nazionale svizzera da Balapé ha da combatter con commentaris d'odi in las medias sociales. Ad en vista l'inscunter suprem della NATO, ha in la Turchia da pliras arrestazions dispitaivlas. Ieles trais, per vus al microfon, Maria Fieli Bunasaira. Ancunter la nazionale svizzera da Balapé detia blers commentaris d'odi in las medias sociales. Quai annuncia la Federazione da Balapé Svizzera SFV. Savens stoppins de activar la funcziun de commentaris, quai per exempel su entre il giu del campionati mundial contra il Qatar. Il resultat dat in ad in aia procura per blers commentaris discriminans, davart la color de la pell u de la derivanza das giugadurs. Commentaris che contrafecien alla legge vengien annunziats alle autorità responsables, uscia il SFV. En l'ottavo final del campionato mondiale affronta la Svizzera il prossimo martedì in la Columbia. La rauna da Prada patesce in regions basse in Svizzera da pli che fin ussuponì. In studi a lung temp da Basilea mussa in reduzione massiva della popolazione. An Teifels ultims presch 40 ons sei la popolazione se reduzida per pli che 3/4. E quai, malgrà che la purgida d'auas per meter off sei a crescida il medem temp. Ils facturs per la reduzione ein probablement a far con la midada del clima, ein num in la comunicazione. La rauna da Prada è l'unica spezia da rauna che navala in Svizzera anche becch sco periclitada. In Francia hai un pli recitat da demonstrazions contra violenza sexualizzata. In la capitale Paris sein 100.000 persone

0: sin via, quai scriven pliras agenturas de novitats. La ragion è il cast di una mattaccia che veniva violata e mazzata di un delinquente sessuale. Contro il delinquente hai già avanti questo cas da un plant per via di una violazione di una minorenna. El ne renta ni veni arrestà ni interrogà. Clamals protesta un'alleanza da 180 unions, quella pretenda che detia una legge complessiva anstalda mesiras e legge singolas per combattere la violenza sexualizzata. Pauks dies avant l'inscunter suprem della NATO in la Turchia an las autoritats de razzias in differentes provinces arrestà bleras persunas. Schkomedias e sindicats Tirks rapporten s'attracti tranter autor da journalists, scienziats e participants da gruppes de la Senestra. La regenza avant l'inscunter dal 7-8 de Fanadur augmenta las mesiras de segertat. Tenor las autoritats seien las arrestations part al combat contra il terrorism. Kritiker supponen entant che las autoritats veglien con ur actions consunt impedir protests.
1: La meteo.
0: Oz dati aros ue jiva, per cunter saira pudessi local main dar plievgia. Quais ur tut en l'engiadina bassa ed el partenz. Las temperaturas maximales entranter venc 8 grads a quira e venc 1 grads en l'engiadina auta. Da maun duai per gronda parte dar aura su jeiva, a quira raiva la temperatura fino a 28 grads.
1: Vias e traffic.
0: En l'engiadina esi lentir di da quintar con impediments de traffic per via del maraton da velo.
2: Quai entstadas las novitats der RTR. Ulteriores informaziuns chatai sin rtr.ch.
3: La saira der RTR.
2: Kun sempre verts

0: Las novitats ter RTR.
1: Proxima emna doai puspe venir ciao den Svizra. Tenor SRF Meteo specie in a proxima unde da Cialira. At, an vista l'inscunter suprem della NATO, ha in la Turchia da pliras arrestazions di spitaevles. Ieles quater, per vus al microfon Maria Fieli, buonasera. Proxima emna doa in Svizra puspedar in unde da Cialira. A partir del mardi s'augmenten las temperaturas tenor SRF Meteo puspes in 31 fin 36 grads. En il centun Tessin esi plin avant a quintar cun notch tropicas. La Sicira venia a continuar in a fin na saia momentan becen vista. La Cialira venia probablemain anca mendrar la Sicira in bleras regiuns uscia SRF Meteo. La rauna da Prada patescia in regiuns bassas in Svizzera da pliche fin usto puni. In studi a lung temp da Basilea musa in reduzione massiva della popolazione. Antaifer ils ultims presch 40 ons sei la popolazione reduzida per pliche 3 quarts. E quai, malgra che la purgida d'auas per meter offs sei crescida il medem temp. Ils facturs per la reduzione ein probablemein da far con la midada del clima, ein num en la comunicazione. La rauna da Prada è l'unica spezia da rauna che navala in Svizzera anche becco periclitada. Paugs dies avant l'inscunter suprem della NATO in la Turchia an las autoritats terrazias in differentes provinces arrestable eras persunas. Sco medias e sindicats Tirks rapporten s'attracti tranter auter da journalists, scienziats e participants da gruppes della Sinestra. La regenza ha avant l'inscunter dal 7 e 8 de Fanadur augmentales mesiras da segirtat. Tenor las autoritats sein las arrestazions part del combat contra il terrorism. Kritiker supponen entant che las autoritats vegin cun lur actions cun zund impedir protests. In us veninter il sport mountainbike. Per il meglio risultat svizzer ter la Coppa Mondiale in Italia a procura Ronja Blöchlinger. Ella s'è chatta sin il cingiavel platz. Gudegna a Martina Berta per la Tajana e quella in prima vittoria ter in a Coppa Mondiale.
2: La meteo.
1: Demandu ai per gronda part dar auras

0: Iva. A Cuera raiva la temperatura fino a 28 grads, a Mustè fino a 24 grads e a San Murezzen fino a 19 grads.
1: Vias e traffic.
0: Se in l'autostrada a Tridisch in direzione nord stagnesce il traffic tra Langquart e Sarganz, qua è per via da Memia Blair traffic. In Engiadina è silentir di da quintar con impediments da traffic per via del marathon da velo.
2: Quai entstadas las novitats der RTR. Ulteriores informaziuns chatai sin rtr.ch.
3: Il suente mesdi der RTR. Con sempre verts. Hits. Escovridas. Musica non-stop. Messen semen de nos redaktur de musica, Danilo Bavier.

0: Las novitats der RTR.
1: Suenter in mais va la festa federale da Tir en el Grischun oza fin, la occurrenza ha tratsch var 100.000 visitaders. E tenor SRF Meteo dati prespus per la proxima onda da Cialira in Svizzera. Da maundu ai dar aura sui giva, a quera arriva la temperatura fino a 28 grads. Eles cinch, per vus al microfon Maria Fieli, buonasera. En el Grischun va su entre 4 emnes a fin la festa federale da Tir. Var 35.000 tiraduras e tiradurs in Vignizza Quira, plin avant alla festa Carmalà var 100.000 visitaders. Il presidente del comité d'organizzazione Martin Candinas tira in a bilancia positiva. Scuola Gic in vers RTR.
2: Io sono enorm contento che non ci sono gli accidenti, gli problemi più grandi, che non ci sono a quella fiesta per la contentienza complena delle sbiare tiradure e tiradure. Ed è un enorm lezzo di tutto qui e naturalmente che prendiamo in fine.
1: Tenor El, in la città di Quira ed Erels Lius, che è in stand a saietar, profita da questa festa. Per poter realizzare questa occorrenza, in var 5.000 gidantres e gidantres stats in azione. Il venciavel maraton da velo en l'engiadina sai a tenore il organizzatur sta in gran success. Schuels scriven in una comunicazione, in var 1.300 persone fac part, quai sain 150 da pliche an clon avant. Grazie a Laura Stabila senza Urizis sei a questa edizione del Marathon stata special mein Luca per il Comité d'Organisation, ein Num in la Kommunikation. Il Marathon agiliu dal Strais fin ils cinch da Fanadur. Proxima emna du ein Schweizer Puspedar in Unda da Cialira. A partir dal mardi s'augmenten las temperatures tenor SRF Meteo puspes in 31 fin 36 grads. En el Chantun Tessin esi plin avant a quintar cun notch tropicas. La Sicira venia a continuar, in a fin na sae momentan becen vista. La Cialira venia probablamein anca mendrar la Sicira en bleras regiuns uscia SRF Meteo. En us gian al exterior. Paux dies avant l'inscunter suprem de la NATO en la Turquia an las autoritats de razzias en differentes provinces arrestar bleras personas. Schkomedias e sindicats Tirks rapporten, s'attracti tranter auter da journalists, scienziats e participants da gruppes de la Senestra. La regenza avant l'inscunter del 7 e 8 de Fanadur augmenta las mesires de segertat. Tenor las autoritats seien das arrestations part del combat contra il terrorism. Kritiker supponen dentant che las autoritats veien con lura actions consunt impedir protests. E nos veninter il sport mountainbike. Per il meglio risultato

0: Las Svizzeras der la Coupa Mondiale da Cross Country in Italia a procurà Ronja Blöchlinger. Ella s'è chata in il Cingiavel Platz, guadagnà a Martina Berta per la Tajana e quella in prima vittoria tra la Coupa Mondiale.
1: La meteo.
0: Demando è per gronda parte dar aura su Iva. A qui arriva la temperatura fino a 28 gradi, a Mustè fino a 24 gradi e a San Murezzen fino a 19 gradi.
1: Vias e traffic.
0: Sin l'autostrada a Tridis in direzione nord dati colonne strander Langquart e Sarganz. Jede quintar con var 10 minuti de pli temp da viadi.
2: Quai entstadas las novitats der RTR. Ulteriores informaziuns chatai sin rtr.ch.
3: Festes stan il center de questa sera. Per una la festa c'è Svizzera e Svizzera s'han fatto il public viewing del campionato mondiale de Balapè il venerdì passà la bonura las 5. E per l'altra la festa federale de Tir, ci finisce oz e dentro ci sono arrivadas sur un mais tre gantes e tre gans da tutto il mondo per as misurar. L'ein lanciardi viene la festa tematica in domenica sera qua pro RTR, mes nome Elias Tuzeos. Romancia, bel, c'è con noi.

Belce che con Erte era in domenica sera, alle 5 e mezzo, alle 5 del lunedì. E le singles più importanti, noms giovani della scena del pop, Olivia Rodrigo, con 23 anni, ella ha pubblicato in corso il terzo album, You Seem Pretty Sad for a Girl So In Love. Da quell'album, per l'anno, lo scena una stupid song, ed un dedicato qua poco più tard alla festa del Tir Federale. Ho scelto una pro RTR.

ciu lasini vola via, sper me vi in sentiment, en rudi, aic ne mai fossi ebi, noi complain santal conti, vir il culezza beiunci, premiu ri, premiu fil, sa bigiad ampli, mi dia vis d'esser contianz, bigia plan da co, ingraziavis d'esser co.

0: Domenica il 5 de luglio 2026 è il giorno finale della 59ª festa federale di tir, che ogni anno costa in Grigion. Quel punto culminante del sport di tir tratta di 35.000 tregantes e tregants. Il presidente del comitè d'organizzazione Martin Candinas tira un bilancio positivo.
1: Io sono enorm contento che non vengono nessun accidente, nessun problema per grons. Che noi vogliamo andare a quella fiesta per la contentienza complena delle sbiare tiradure e tiradure e delle noi sono enormi lezze di tutto qui e naturalmente che prenos in fine.
0: Martin Candinas è stato tutti i posti di tir externi e ha visto il lavoro e la gioia del risumesce con piacere l'ingaggio durante quel mese intensivo.
1: Hai venuto lavorare con enorme engagement, con enorme accordo, affetto creativo. Io credo che quello di voi è quello che resta, quelle amicizie di voi è dentro la società di tir, vedere quelle facce contente, quei dirne di voi, hey, a scienza fa una foto finale, a cui invece quel malessere, lo hai in 10 anni, vieni in sciombo un momento emozionale, se traccia, bene. Per tutto qui, l'unico lavoro è intensivo, è quello di voi la creola più bella riconoscenza, la più bella paga per il lavoro che ha prestato a voi.
0: Il centro della festa del Tir federale è stato il Rosboden Cuera. Nabe Svizzera e Svizzera ci stanno qua, a sani incontrati per trar. Al di del Svizzera dell'exterior, a sani incontrati 150 tregantes e tregantes da tutto il mondo. Sergio Guec, rapporta.
2: Da Los Angeles, da Kapstadt ubein da Vancouver en in Nia Zakoira, Trantarelz eir kella tiradora digl exterior con nom Rumantsch.
3: A name ist Cecilia Dekortins, im Oberland, und geboren 1957 und die andere Vancouver geboren aufgewachsen.
2: Cecilia Dekortins deriva da una famiglia da tiradors. Il sis genitors cultivavan quella tradizione da teir Svizzera. Sis bap s'agiatava carabiner, era confundator del club da teir a Vancouver, ante il quale er sia mamma s'agiatava con balester. Cecilia Dekortins è cascei da sé con il sport da teir. Da piccina o ella accompagnea ils genitors. S'agiatò sezza o ella mai. Finien ter la mort da sis bap.
3: Ja, also er hat noch ein Sammler gehabt. Und das habe ich gehabt. Und was machst du mit 32 Waffen, wenn du nicht schiessen? Und nachher habe ich alle Waffen bekommen und habe ich nicht gewusst, was damit zu machen. Die Leute im Club haben mir geholfen, um noch viel zu verkaufen. Und dann habe ich noch probiert und dachte, ja, ja, das gefällt mir. Und dann bin ich mit der Karabiner noch am Schiessen.
2: Esser giusto che la festa federale da teir è in sace fitch bel parella ci è uriunda da Sumvic. In posur stada è Cecilia Dekortins schon scucilla gli outer e gesha senil sis nom tipic sur Silvan.
3: Sogar auch wenn sie mit Dekortins, ja, ich tue mir noch helfen. Komisch, aber so ist es. Und alle sind nett. Und die versucht, ja, logisch, es hat noch viel, wo nur Englisch spricht. Aber die haben keine Schwierigkeit, zum so durchzugehen, weil alle versucht, dir zu helfen. Und das ist so eine Gemeinschaft, die sehr nett sind, finde ich.
2: Sen la domanda per ce ci ella o faccia via di a coira o ella beccia gia da stip gir dei, la festa da teir saia da pleci e na competizion e saia la compagneia. Blairs tiradours e blairas tiradours degli exterior combination la festa federale da teir con una visita tar la parentela u vacanzas an Svizzera.
0: Dal Canada alla festa da tir a coira, Cecilia Dekortins, o come la dice Dekortins, è stata una delle protagoniste dei contrasti davanti alla festa federale da tir.

0: Il solaio splendura, domenica sera pacifica con RTR Los Uralias in 10 minuti, las 6.
1: Il campionato mondiale da balapè per RTR.
0: Sera sono avanzati dopo due partite interessanti als primi due paesi, il quartfinals del campionato mondiale da balapè. Canada diventa il primo osp ci croda ora per vedere un 9-3 contro il Marocco e la Francia combatte un Paraguay ci ova fitch grob con 1-0. Il Marocco e la Francia demena al prim quartfinal, le prime due squadre entro il quartfinal. Al Mainz und Palperi impromettono il prossimo ottavelfinals divertimento. Le 10 questa sera tempo svizzero fronte la Brasilia su Norvegia. Fun fact, B1 e Ada ha dato un duel del campionato mondiale tanto le due nazioni, questo dal 1998, quando Norvegia ha guadagnato 2-1. E allora io vado il OSP Mexico contro l'Inghilterra, quella notte le due tempo svizzero. Ich meine, in New York, in der Mann. Qui in Mexico City, in einer Tätze, da 2200 Meter sur Mar, qui lasst sich fischer Tenor SRF Sport, lef mildres Prämisses pel Team de Chase. Koci va ora, qui da der Rattel Pütart, der Mann am Blure, qua pro RTR.
1: Il Campionato Mondial de Balapé, der RTR.
2: Präsentada Oxnersport, Swisscom e Hyundai.
3: Ich treffe den Nagel mit dem Hammer nicht.

Hus, Boe, Baschi in radon 5 minuts es la ses. No plan cum già per oz romancia, grazie a Fitch per l'attenzion. Spranza poder vo cumanzar bain, lefna, nove, lore, quella cumanza zura bain. E spranza poder no al più tard in mardi saira, celebrare monia con la Svizzera. Ci sa! Una bella saira, il microfono è stat per vo, Elias Tuzeos. Sta bainin.

0: Il di dal RTL.
1: Las novitats de la domenica con Dominic Hardecker. Buonvegni. Col di de Dots va a fin la fiesta federale de Tir, Cagio Leuca Quera ed autors George Stanz de Città El Grigiun. Parga 32.000 tiradures e tiradurs anduron in moins fac 2,2 milioni siets. Pline von alla fiesta Carmelau radon 100.000 visitaders. Il president del comitè d'organizzazione Martin Candinas è contents. L'occurrenza ha già attratto piars participantes e visitaders, ben probabile di sì finanzialmente ed ha già portato a vantaggi turistici, scuole economics pel grigiun. Il preventivo per la fiesta de Tir è venuto calcolato con 14 milioni di francs. Il venjavel Marathon de Velo e l'Engedina sono tenor gli organizzatori staus in gran successo. Bia ben 1300 persone agen fac parte. Quoi agen cento un conto de pli che è un avoninon. Grazie a Laura Stabila senza urezis sagi quella edizione del Marathon stada specialmente locca, ha scritto il comitè d'organizzazione. Il Marathon de Velo in turno a Netz agen leuc del venerdì doc noz domenica. Il miglior risultato svizzer alla Coppa Mondiale di Mountainbike all'Italia a Ronja Blöchlinger procurau. Ella ha ido il ciunavel Platz, guadagnau a Martina Berta. Per l'italiana ha quella prima vittoria ad una Coppa Mondiale. E per le svizzeres ha sia in prima gara della stagione attuale, che ne gina alla Stop 3. L'altra anno dai puspedai in onda di calire in Svizzera. Na vende mardi s'augmentan las temperaturas tenor SRF Meteo puspoi sin Trentin tocan 36 grads. El cantun Tessin es pina vonda quinta cu nots tropicas. E la Sicilia venia continua. In fin c'è il moment bo in vista. La calira venia in biaras regiuns probablement eun ad intensiva quella. Tonda mai in a biala sera.
0: RTL Vita e Greta.
2: Se domandais vos magari co vai cu mai? Sunio si la drece via. El se centa magari quella domanda.
3: E quel che fece l'ossa grat momentan proprio quel che fa plage? E che quel sentiment ha già minci in denusi in gala vette, a lui è si pli importante debba in gala prendere oins, neve prendere quei temps, amerà Klar, tot sto boa dina fa plage vai als di men, aber la grande parte della vita sto schon fa sen per ins.
2: Quei di Gino Carigete, le scolast da cant, musicist, cantador della band Omis Dus. Che ingredienzas trova el per da sen a sa vita? Da vart quella ad autres domandas filosofesche vita e creta oz con el. Io sono Gabi De Gonda e oggi vi la vus in a biala a pacifica domenica d'estate.

0: RTR Vita e Creta.
1: C'è dat sen alla vita. In quelle ed altre domande vuol Vita e Creta confrontar persone giuvnes e il cuore di questa stat. E va per domande un po' filosofiche. Hosp oz, Gino Carigliet. Ella è cantadur, lead della band Omis Dus, insieme con David Friedli. Allora, canzoni vanno sì e giù che ti rinus, sin onde sramonces. Ella è scolast de cant, dirigente, ed in cor che la sets fundau a Solothurn, ed ella è interprendider. Scherciu sia se la siate in sur selva, viva, scolice Solothurn. Gino, hai la musica al sen della vita?
2: Also, per me, hai musica in part. Il sen della vita è mince cas in una grande parte è per scotti as menzionau e c'è mio job la musica e la passione la musica et è sco hobby a c'ne main
1: io faccio l'usa in seconda pretensions io pretendo l'usa che vostro vus se vi es uafen principal qualche dat olma Gino, vi es talent musicale in regal della vita che vos vivis sco multi-instrumentalist, sco dirigent, sco last de cant. È quel correct?
2: Quei è correct, te? Astens schon die Schier.
1: È schon piars la vus in aga.
2: Els de vos ons, hast du proprio di che vai bo piars la vus, quel che naturalmente fec bien. Per quel che trovo la vus mince di, per la lavur, è mio temps liber. Per mes Hobbys, per fa musica, per funzionare, insomma, el mince gi. Io credo da vosa ga che io vaggio piars la vus e rinnegata in connex e con allergia da pollas. Gie, magari sto schon da integradaci il cercladur, che vai leo. Mie allergie che dia vai forse da dia di una nozza a cantar. Che sto no. Beiber bia, stoi dormi bia il giavon, a proprio essere, ma rate d'essere fit, ad essere stabils, psychisch, perché funzionesse lo con mia vus. Super bia, che con la vus, senza exportare il sentiments, ni, ad è forse qualche, quals patratsch che in sagra, c'è qua per fases che in vus bia alles, aber è fases che è in bia alles, ni, per da compliments, aber forse ne gagisci in sein problem. Cresci anche con la vus, fai in umassa.
1: Vos transportais eba texts fec pensivs, perché tai en rock e pop, magari è con carácter melancolico, e quin tic in tic è la marca da Omis Dus.
2: C'è melancolia, io e un leger, vesesso se sconus essen el studio, a figge in nostra musica, esi proprio 100% complagé. Also, leo vengen praticamente mai situazioni in cui nos essen. Wenn du von Granz betrachtest, das ist forse ein Diskurs, der nicht mehr melancholisch ist. Quai ist ja die erste Phase der nostra Musik, alle wegen las Melodien, alle wegen, als ich mein, doch quai kaffa auch, la canzone, con Instruments, con la Wusch, a per suente, schreibe lui als Text per Souls, per quai ka David, abo la pusev la dat, de schreibe Text romans. Scho jäke el wegen dine con Ideen, so de Jäkin se wes schreiber. Alle, de dati innen in lauter Situation, kio prendel propi omeintig, odel mincegi, a fetche lui aber betrat, okay, per c'è vai propi, la musica c'è lesse transporta, come es Text, ni c'è el tema. Lo stoi buono me mi intec de mia varten quei sene, schoc. Quei capite il studio è proprio mo leger a nos en buons temps e vein gran plagé.
1: Hai il plagé al sen della musica?
2: Also, io, con quei che io va, già, musica è mio job, con quei che va musica sco hobby, sco band, e quei, se men, già, in sto proprio merà de cirà, e quei plagé vid la musica. Sco nu savent tots, Nils Biars, e halt fa musica a Twenter, ave plaget la musica e duas causas, per quei che nu vivin ozil gi en in a vete, no, ca musica semen gratuita, a quals ca fan la musica, an leu sco valti bia crappen via, che in sta lumera sco seins a salvar plagesche, tot costa, per exempel, 15 mili francs, ad in salu forse de prender, quals denes, de lacina stabilita, dat della vetta in quei senni, eben finanzialmente, mirakins agileu lue, bo in difficoltà, quei ei Luzaco eba la schwida de merasco senza cira eba quel plegevi de la musica. Se Jack, ia budi un esempio.
1: Gino, quel caudo es esser enza setz in tec in discurs filosofic dentro nus dus de wartelsen de la vita. Weiss e schon chantau a se setz la domanda «Cei dat sen a maia vita? Cei fa a mi propi plage che la vita fa sen?»
2: Gia crei «Que fein se gia un magari quals patraz, di a quete quei e buns patraz, kins astenig a se domanda e quei che fece l'osse grat momentan proprio quei che fa plage, per quei d'entrene in se scien in ritmus, kins in forse bu propi o pli ni sangiang propi plai quei onge mi, per ins va schon ei 10, 15 ans, e ich bin ein Introt. Ich glaube, das Sentiment hat mich in der Nuss in der Galavette. Also es ist viel importanter, dass ich gerade prendere uns, nicht wir prendere quei Temps, und mir auch klar, tot stehen, wo ich ihnen fahre, plage, weil ich als Sentiment. Aber die grande Part der Galavette steht schon fast ein per uns. Per mei es ist ihnen viel important, dass man in Vakanzes, und in auch der Leuk, che ho lasciato me inspirare forse negato da c'è altri ni che va proprio o da quel trot è visuale leo va io adina anfle adina puspei in altri ni in supplementar sen della vetta se c'è quello per la musica ni quel che lascia il fami e vetta quel che tu fai adesso questo con me è un leuc ne che ho lasciato puspei se domanda c'è fa proprio sen a mia vetta adesso per me è un importante che vai adina in scottis gi in a casa che sa la grasi su a quei eb per me isch go i in vacanze lui sai se quei per in dusons aber sa scho messa mi el charles in dusons in brasilia tres jamnes schon schi moi de vos el ciao zu nus co co che fa de codina vente plege de peter ciao vet londra de lu fetcho a dia fetcho lui als eu metel mo causa se mi vette ni che fetcho lo sventre ok fa je busen
1: Gino, io sento auch in te che la musica fa il piacere, quel cantare fino a miras fa piacere, e il piacere è sempre la vita.
2: Già, io credo che non ti sia piacere, e io credo che sia piacere in causa, per esempio, se c'è quella sana data che è bene, non c'è ebo di certe cause piacere. Io credo che il piacere è stato in cui si viene a vivere. Se c'è quella spinge causa, forse è la grande causa della vita.
1: Co va Gino Credietlo Anton con Momentsken? Forse meins plagiables, pi peters forse è in Friede la vita. Mi sarei guardasse forse da dina che non si è prender parte, di o di.
2: Minche caso, tu sai che mengra quei anni se stau creendo pi grefs ons per me, quelque a o se bo per tu ca meia mia famiglia, aber in famiglia dat a che men in super collecte me, capiar sil bab. Calma dem moment è il ceun che morts. A lui si su è un geo setz difficoltà con la sanidad e è quello quel momento che fa naturalmente un po' piacere e tutti eri sconti la mia missione di se vuoi fare del forse non è un piacere con il primo che vai fare con tu non forse in te tu ma prima se con un nome l'unz ma il primo si dice non che la mette bumi a uscibia ma io se mi portavo ad elenz c'è da mia perché vai se cosco entic se vuoi se mettere la situazione hai senza bu bien hai senza quel buon appetit ed in zin blidilo forse in quel momento che senza bu bien ebbe c'è quella causa che è neve essenziale perché senza agi pus per meir allora vai io se portavo ad el mes malunz vai es vuoi fare scia per il piacere ad el ed io sai un cui io avevo l'inegato in c'è un momento che mi avevo bene a me a ci è detto ne uno ad a scoprire o me o della situazione da maneggiare meno fa un picnic insieme magari bo per supprimere la situazione ma ben è negato prendere una pausa da quella da quel momento che in bocci bialza se entra sas luna di ne puoi per prendere ne do quel sentimento forse c'è con buons colleghi con la famiglia su della situazione è già ne importante ma quei trovi è ecco quei con la balancia, non si capisce se quei equilibri dentro avere il piacere della vita a te negata e avere il tempo che asce e essere in gada trest in vilaus quei tutta parte della vita.
1: Gino, l'hai tornato alla band a Omis Dus puoi essere schon in via di agenz insieme c'è la vostra tribuna da siemi
2: io per la Lumnezia
1: adesso è finalmente il lunch
2: adesso è il lunch
1: e questa è una dire l'amour, niesi ius surprendente mainchons.
2: Ja, dine dau omis duas fases. Also, il fa la musica definitivamente plagier, il promover la musica lu magari intekts c'è auter. Se c'è che io son, schon wenn ius in teve quals jesons, ti rischibia super persones che an sustenevo nasa musica et leu prendens lu ebbe e o quei plagier de a i funzionen con la musica, nus vingin el Radio Romance, nus vingin el Radio Swiss Pop, et, ja, quai hast du se e, also, ia tungiu per in Open Alumnets, in quai sen, e quai schon super.
1: Hast ja cantas, se la tribuna degli Open Air Alumnets è quasi avon casa, gino creiet, cresci si a siat, co ai al lidiom, te la patria, ai siat on al magnet, forse ci zon inspirazion, minceton.
2: Ja, Mandel.
1: Also, ja, lass boh, pretender quai.
2: Nein, ti gisend rätsche, weil ich go detsche vorni menzionau, che eu se trail magari in a vos per schiver mes text, et ja sei, che per exempel cara Mumma, ja se stand text, nicht, weil usch so non, de, fatsch kum mia Mumma, weil schritt in zemmen, ich weil du mandau alle, tschö, mene, jes, jes, essen schriver, che eu. Quai esch da schin cool Moment, es, kinds asch, tschau, ze kosch go, parcher, quella experience di scrivere il text con la mia mamma e per quello che ho menzionato in Ligiom per mia musica.
1: Con 33 anni, eins bia miez, la flur della vetta, Gessiao, hai entic quella veglia decina in se bo pli giovens, aber in se e bo vels in se bia miez.
2: Exact.
1: Dat quai in forza.
2: Also, c'è chi ha sento lei in se bia energia, fech bia energia, aber in sacrente xur passa quei level de energia, et in stolu epu spei mera intik des ersetz. Et kuk ja, weil eben effa mes betrat, also ebe ja so grad, ebe schott ja sitze la flur de mia vetta, tutine meunk a mi mega fech forsa e, kun quei ja so un interprendider, intik quella stabilitat. Ed esch intik quella fidonza, chi vien lu schon bien. In sa codina zit di men, in stom fa quei, in stom fa cei, per chi vien lu proprio bien. Leu, son de un vidi emprender, ni stos a un merado, vien iter quella fidonza, chi asce os enig, i asce forse nica vien bien zenzig od un del 200%.
1: In process?
2: Genau, i asce esser in process, et isto e bot fot funktiona, wenn de dots in de meun, de kreisch go, de interprendide de 33 sons, ka weiba gijau si halt totmetz, ja wei surpreu nuet, also ine vercente, nitsa cei, drovo kreik quet tems, et sente lebe fitch, ke i asto emprendet des veien tuan con quella situazione, ke wei halt emo ton tems, e questo tonger, a lui ebe vela fidanza, ki tonger. Quei è un'intic, la difficoltà c'è che in sé che è la flur della vetta con una scibia energia forse mai più, sai bu.

0: Gino Cariget, per finire forse ho una domanda, forse un po' più intima. Con 33 anni, la vita a von vus, amor, passion per la musica, per stare in tribuna, per vostro lavoro, plagiare è una grande priorità per via stenda vita. Datez ne una base spirituale e la quale vos un fleiss è una certa forza per dar sen alla vita, forse una forza superiore, una forza divina.
1: Io sai anche una credenza in una forza superiore, né in Dio, né in una forza divina. Quello che sai è che è un provo della paese e la credenza in me mezzo. Sei qualcun progetto che ho fatto ni con tutto quello che ha già da fare con mia vita, metterle piuttosto l'energia, la fidanza e me mezzo, la credenza e me mezzo. Esatto.

0: Un angel insempervert che catapultesce nus an avos e gli anni 1994 con la Kelly Family procurava per euforia tirpin e gron. Il es dire capitau a vos che vos esse steiz a neua in vacanzas, el hotel, a degli imprem truquet de vossa maisette de noc, la sonche Bibla. Lectura per in escadin, en mincia situazion de la veta, en buns e meins buns moments.
1: En cins text consolation nus autors irritation nieba vilinten nus. Elez ad invitir. Paulus ad autors texts ein beinde leger cun respect, dan ton bo senza resum critic. Forse ja lien il punct decisiv, rispostas neschen per il discurs.
0: Rispostas neschen per il discurs. Forse stu es ins propi leger pissavens la Bibla. Den ton. Co al teolog, Andri Casanova, ventir quella conclusion, prendent in a brev de Paulus, neocalezza vilente de frisures e modas de las donas, quei udis gist sco proxim.

0: Quiver era la secundaria, se regordio, che nostra scolasta de religion, Sora Maria, deva gronda paese sulla Bibla. Ella se stentava de declarar a nus che la Bibla contegni semeglias, semeglias che muosan a nus la via tras la vita. Stoi dica, sco giuvenils, sco giufnas e giuvens de 13-14 anni, erenus savens sur dumandai. En conseguenza, se centa a un'oz la domanda, aisi de satanevi de quel che state la Bibla? La Bibla, in ovra che contegni l'experienza umana, sco è la rivelazione divina. Adesso nous essen cartens e cartentes, stonus forse bua dine prender il text della Bibla pleit per pleit. Schioc vessenus au nozzel di problems cun frisures provocantes. Frisures provocantes? Lente l'alpleits in via del teolog André Casanova che s'engaja pel romansch e per la credientia.
1: Vita e creta. Il pleit sin via.
2: An conoscis quai? An cici sa vilente prevedenzi ciai. Il emprem veniel forsa un cum buna sponderaziu sen causa, in bien argument, a lu vonzai sentings os cioncia bopli la sauna rejung, os cioncia l'emoziung. Paulus parmiceton ed ad esser staus de quella sort, e gli endijava il capitolo da sia brev a quels de Corint, as il segretan taus per via de frisuras a modas de donas. Se conclusiun, las donas doain cuvierer il ciau duron ora a profetizar. Il fa valesia opiniun ed an prova d'argumenta. Il ed enton ferm tubac qua quel gi, quil om saigi il ciau de la dona, quina dona figessi zanur al om, senza ve cuvreci il ciau. Talas declarazions han formau duron centanes la veta de donas, savens en ina moda ca bo faci bain a lur veta ad a lur dignitat. Cia figiai nus os con tals text? Eu crebo ca nus desen zupantais, la Bibla de nus gudinia nuot con sursigilas paginas difficiles. Anzi, Paulus era in un passionau, il era marcaus de siu temps, viveva amiez conflicts e combatteva per quaquil catava per bien. Il prem impuls po magari esser ca Paulus ven bagna vegi u rejung sin ic sin a moda. Eu cred enton ca nu stuem bo ex num fa la gatta morta. Eu mez e per moda da presentamies da mondes am viers il text. Ja combatte le miceton con siu messadi, ni contraponel. Qua chi les denton mai ne fa, hai dat interromper miu dialog. Il ha in te sco cul nom Israel. Israel vuol di inca loce con Dio. Pia, bo inca capesce din immediat, bo inca va din d'accord, mo bain inca dat bo si il discurs a disput. Forza asci da quesco exempel per nostra lectura della Bibla. En cins tex consolation nus, auters irritation nieba vilenten nus. E lez ad invitir. Paulus ad auters texts ein bain de leger cun respect, danton bo senza resum critic. Forza già lien il punct decisiv, respostes neschen per il discurs. Per quoi vale la pena de mantenere vivs il dialog con la Bibla, con Dio? Ad il remenin, las frisures han disturbau Paulus. Danton se capevi de sassets per il cadones profetizesien.
0: A pleit sim via dil teolog André Casanova, quel am fleisvus nirsinalf e la quotidiana de vendredis nie en forma auditiva sin play RTR.

0: RTR la domenica, cui va in direzione fin de nostra emissione de religion. Sondra las novitats suanda agli arch musical. Oz udisina repetizion davart la historia ed il svilup de las musicas de l'Engiadina cun Cordin Brunolz de Dardez. Anterior scolast primar, ca a giu publicau in codisch davart la historia de la societat de musica e l'Engiadina, la Val Müstair, la Val Puschlaf e la Brigaglia.
1: Ma ed è stat dal 2001 al jubileum del 100 ans Union de Musica Cantunala e là an Raimund Tallig e Arnold Specha publicà un cudes in occasion de questas festivitats e là na iudà pro ramassar documenta in Engiadina in Pustüt e del district de musica un. Uscenas c'è col temna n'ü insembel diverse documenta e zvesa tras mia occupazione sco la commissione de musica del district e del centun e era d'una der c'è ramassà e t'nü su quai c'è idea giusta actual davo mia pensione planete scrisci questa idea da provar a far al c'landrora.
0: De pli de Cordin Brunolz, udis el jarch musical cun Hugo Scher, suenter las novitats.

0: Scoadina, buona musica caus in ondas romantschas e Scoadina, a ie quell'ura sgulada. E sperel che vus agies giu cuor turiala en compagnia de RTR a cul discurs filosofic cun Gino Cariget. Denton, hai el plager ina vitamina fundamentala per da sen alla veta, Gino?
1: Ja, io crei schon, ti stas vi plager. Ad io crei inza ebu plager schinzausa, per exempel, c'è quella sene dat. Che è bobbia, non si dice ebo di certe cause plagie. Anzi, crea il plagie, asce, a stodine può spavenire a von. Se dice quei alle spinces cause, o forse alle grandes cause della vita.
0: Ja, denn quei sen, je vijai nus dus a vus in di, ad in a vita plein plagie, a pleina da tutte le essenze che enriheschen vossa vita, a vies se sentì. Mio nom Gabi de Gonda, stai bein, a mirai bein de vus.

0: Il di der RTL.
1: Las novitats de la dumengia cun Dominic Hardecker, buon vegni. Cul di de dots va a fin la fiasta federale de Tir, Cagio Leuca Quera ed auters Jorge Stanz de Città El Grigiun. Parga 30.000 tiradures e tiradurs anduron in moins fac 2.000.000 siets. Pline von alla fiasta Carmelaur radon 100.000 visitaders. Il president del comité d'organizzazion Martin Candinas è contents. L'occurrenza agi etrac piars participantes e visitaders ven probabil de disi finanzialmoin ed agi purtau avantage turistics scoe economics pil Grigiun. Il preventiv per la fiasta de Tir è venius calculaus con 14.000.000 francs. Il vegnavel Marathon de Velo e l'Engedina sagi tenor ils organisatours staus in gran success. Bia ben 1.300 persunas agen fac part. Quoi sagen cengiun conto de pli che è un avoninon. Grazie a Laura Stabila, senza urezis, sagi quella edizione del Marathon stada specialmente locca, a scritto il comité d'organizzazione. Il Marathon de Velo in turn zanetz agi leuc dil venerdì tocca notz domenica. Il miglior risultato svizzero alla Coppa Mondiale di Mountainbike all'Italia a Ronja Blöchlinger procurau. Ella ha ida sul ciunavel Platz, guadagnau a Martina Berta. Per l'italiana ha quella prima vittoria ad una Coppa Mondiale. E per le svizzeras ha in prima gara della stagione attuale, che ne gina oi alla Stop 3. L'altra anno doi puspedai in onda di calire in Svizzera. Na vende mardi s'augmenten las temperaturas de NRF Meteo pus pois in Trentin tocan 36 grads. El cantun Tessin es a pina vonda quinta cu nots tropicas. El a Sicilia venia continua, in a fin c'è il moment bo in vista. La calira venia in biaras regiuns probablement eun ad intensiva quella. Tonda mai, in a biala sera.
0: La saira ter RTL. Sempre verts, scovrides e hits. Musica non-stop.

0: francese giù e sempre senza contemplare il mondo. Ora do ad ein dice.
1: RTR, musica non stop. Null interruptions, 100% musica.

Proverbis. Chi dorma d'avuost, dorma a se squost. Il giajair nu porta in bler, ner in schner, ner in favrer.

vuors annunziar all'alma master, sco magister, quist in plaster da quesco tu, questo savair, ci dice in trettore lur parair, nu spoiator, in ufis bun, scignisse let vincia minciun. Lurunda questi nu sa far, otter co be criticiare, quae ma dit un magistra be cunciantar, non es affat. Er il scolar svezessen la stria, sciatuti il manesser sin fossa via, ce catastrofa, sciamincugnis revoluzer, un per un da quesco tu questo savair, ci dice un retor lur parair, no spoiator in nufis bun, scignisse let mincia minciun. Lur un da questi nu sa far, otter co be criticiare, quae ma dit un magistrat be cunciantar, non es affat. Tu be per dir, o diau aiut, non asch presta a moin starnut, i vol fects na be chansuns, contra chanuns e capuriuns, da quesco tu quaestor savair, ci dicen retor lur parair, no spoiator in ufis bun,

dit un magistrat be cunchantar non es affat. Mo il profet in patria stretta fin già pi bot e doz na letta nu vaglia nulla. Che vos far contra il vent nu pos pisciar forza ci sa ciacunir dal tempe tu fin già dall'oggi da vent e scia per cas nossa cultura

o contas ga venus cantau. De Giacan Michel Nai. O contas ga venus cantau el biramonch canzuns. Cun forza ne sulom un drau ils usits vels grijuns. Che dolce cantà el virf metern remonch che va de cor, rabata ferm e tuna sci sonor. Remonchs, remonchs, restoin fin fac, uroin, cantan canzuns, restoin fideuvels allungat, al plait dils vils grijuns. Che dolce cantà el virf metern remonch che va de cor, rabata ferm e tuna sci sonor. Se tu non vieni von a un dic, ti virf de nos babuns. E stigia ni esplicar a mic, si dic che dat grijuns. C'è dolce cantà, el virf metern ramonge, che va de cor, rabata ferm, e tuna sci sonor.

Il comün in silenzi da Peter Lanzel. Il comün in silenzi ossa taila semgiant las antiques tarables chalaualva in quintant. Minchatant il guitader sa chanson fa dodir el passà in silenzi da che tuot tuorna nir. Las uras si batten sul clucer pag da vent, d'un pa tremblan in l'aer e svaneschen cul vent. Be eternes splenduren süca sü steiles d'or, che ma hast tu da batter usche ferm, o mescor.